0: Mauro Bianchi Blu, Chico et les Gypsies, et la voix de Jean-Charles Papy.
1: Scoprimo i nostri luoghi, da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: Et pour notre dernière étape balanine au village de Lumio, on rencontre un jeune commerçant du village qui tient en famille un café-restaurant. Au micro de Christophe Zagaglia, voici Andrea Ruggeri.
2: Un café di Amossa, un café osteria di famiglia o centro di Ubaese. Andrea Ruggeri è in traccia di ribia o stabilimento.
3: È stato aperto l'anno 1988 da Moabò e i miei parenti hanno avviato a seguito in principio dell'anno 2000. E oggi tocca a me, piano piano tocca a me. E ho sempre fatto questa giornata con i miei parenti da voi, chi lavora veramente, faccio poco, ma sono sempre stato qui a Figa, a imparare come lavoro, e dopo ho fatto l'IGIA, ho fatto un bac professionale in ristorazione, perché ho sempre voluto fare quello, non ho mai voluto fare altro affare. E da poi ho scopo la mia vita, direi al ristorante dei miei parenti, di un piacere.
2: Il commercio è aperto tutta l'annata.
3: Abbiamo già avuto 15 giorni a Natale, ma solo il ristorante è sempre aperto. L'estate, l'inverno, l'estate c'è parecchi turisti, è normale, ma l'inverno c'è i lavoratori, la gente del paese, che si ammira, certi dei turisti di nuovo, di radio, ma o più di gente qui, in quanto l'inverno, cioè di là siamo... Abbiamo trovato la soluzione per fare bene l'ambiente l'inverno, fare sorte un po' quelle cose.
2: E qui, a Gugina e Casana.
3: A mangiare sono piatti tradizionali, avete ravioli, un esempio, rostito alla pietra, ravioli al brocio, cannelloni, sono tutti i piatti di mia mamma, di arrigetti a mia mamma, che ha formato una giornata in cucina, che oggi si è sorte proprio è, e oggi proviamo di dare su gozo di spirito familiare. I piatti sono così. Come abbiamo mangiato in casa, mangiato qui.
2: E qui l'estate c'è assai mondo.
3: Io parecchi arbori di giugno, non ho quattro arbori perché ci ho fatto. O commercio avrà otto ramane e ci ho versi mezzanotte un euro rimane. Allora solo un po' su mic, o mo abbo comincia a pisare un po' gube e sono contento, allora bon, c'è un po' di personale normale.
2: Andrea Ruggeri, o giovane osteria di Lumio, spera voi fa quest'anno una buona stagione.
0: Le MAG est Campacuè à retrouver mardi à 13h.

0: oggi qui, giro a gas e pulito, a gas e pulita. E i pompieri lavorano qui perché i camion giungono qui, si garano qui. Grazie a loro che voi piantate qui, diremo in bordo alla proprietà. Allora, per ora non sappiamo nulla. Dicono che sarebbe un accidente. Allora, non è mica, sappiamo mica un fuoco che è stato messo a posto. Per il momento non si sa nulla.
1: E i spingivoghi sono fermati, mobilizzati stanotte per sorvegliare il vogo, devono ripigliare l'operazione stamane.
2: Sempre in cima dell'attualità, terzo e ultimo giorno di dibattiti all'Assemblea Nazionale.
1: L'esame di un progetto d'autonomia di Agorsiga si compie a Risera in un palazzo Bourbon. Dopo una lunga discussione, i deputati hanno votato ascrizione in un testo di un principe di, come lo si dice, non regressione sociale e ambientale, ma senza dare l'obbligazione. All'origine di questa domanda LFI, il deputato Eric Coquerel, stamane nostro invitato di redazione, autore meno un quarto, per giusto appunto parlare più a lungo, adozione in un emendamento per dare obbligatorio a consultazione di corsi a fine di un processo. Infine, l'Assemblea Nazionale ha votato a mano alzata in favore dell'articolo unico, aspettando un voto solenne martedì venne. Dopo la morte di Joanna Lee, i magistrati Bastiacci chiamano a lasciare sbucinarsi l'inchiesta con rigore, indipendenza e di modo sereno. In un comunicato mettono in guardia contro tutta designazione all'estero di responsabili innanzi alla fine dell'investigazione. I magistrati si dicono commossi e pensano alla famiglia di vittima, mettendo in rialzo le difficoltà strutturali in materia di protezione dei civili.
2: Passiamo a un altro soggetto. Alexandre aveva una vittima a costa di più in più.
1: Tra l'essenza, l'intradeno e la crescita di un costo di ribaradione di 35% sui 5 ultimi anni e aveva un lusso, dava una vittura, risultato scambiano istruzzi, meno i tragetti, pa meno consuma e da qui a poco purarsi le riparazioni saranno fatte da voi stessi per economizzare nanta manado para c'è ciò che lo propone una rimessa in biguglia o riporto d'assente in un nostro notiziale a 17 ore.
2: E poi si avvicina a Domenicada, crescono ed imperature e sarete numerosi a onda ciutassi in mare.
1: Per l'occasione, purgiamo la qualità dell'acqua in noi. Buona notizia, 88% dei luoghi sono adattati a norme europee. Bella di Olivier Castel, che noi possiamo bagnarsi quasi dappertutto senza rischio.
3: 90% di siti di città sono da assai buona qualità in mare, ma solo 21% di zone d'acqua dolci. Una sferenza logica. Sono di più colpiti i fiumicedi dall'imbruttimento umano a sopra-frequentazione, a geografia di no, con i bacini incastrati o i flussi deboli. Con il caldo i batteri si sviluppano di anni più presto, l'acqua è di qualità un po' più bassa e sbocchi. 56 siti sono controllati assai regolarmente in Corsica. O Gau, intardito ai ciotti di Pau 2014 dopo la palizzata di pareti gas di Bilardiosa, e torna a parte oramai. Analisi sono fatti ogni settimana. Attenti quantunque, dici l'Aeressa a certi luoghi, 26 comuni hanno un'acqua di qualità buona, ma di nuovo qualche volta risicata per la sicurezza. Per l'altro, mica pensiero, l'acqua e corsi sono di buona qualità, da chi approfittani.
1: Olivier Castel, passe precisione. Infine, compiamo qui Racine de Ciel, un festival letterario principe, su Enarina Iaccio e si sbucina sino a domenica al programma Dibattiti e Scontri, una 18ª edizione che si indirizza ai giovani con Partir en Livre, o scrivano Philippe Forest, ad incontrare d'altronde collegiana Iaccini, un evenimento messo in ballo da Città Educativa da Iaccio, con scopo di far scoprire a letteratura ai giovani.
2: Ne riparleremo di questo festival e Alexandra, 7h10 o strospertidam per fare azabede o giro di esortide di uiorn ogni mano. A dopo,
1: con piacere.
2: Ci troviamo a 7h30.
4: Udimp, con Agir Plus d'EDF. L'energia è uno strabene. Tenimola a conto.
2: Tempo a Sulana d'Ouest, o ben, arri come eri e come domani, sin a vine di azimana, o sole ad aspampilula in agursi gazana, con qualche nulo aspettato in montagna, ma senza quade, a CDG Meteo France, bento, unci e mica, torna oggi.

0: Serrano Piotoshtu, Trati a Sofia, Epoch, Rechenuzampre, Edimperadur, Trentaginqui gradi, Aubiu, Diechoke, Aspitadu, Inayachu, Portive, Tiu Sarte, Ebuniva, Diu O, Die, Trentadres, Oprevistin Corti, O Aliria, Deverebefa, Trentadu, Imbasti, Asaspeta, Trentunu gradi, Pesan Fiorenzu, 30 in Calvi e Bintino per Piana.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi et tiens ma dialèse.

0: Can't Stop Loving You, d'hier à Phil Collins, un antabrique de sa mort.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Davia odie ci spiega le regole di vida. A un microfono di Banina Bellini, buongiorno a tutti e due.
3: Salute. Ici dit, il y a une imagination assez rica. Tra la domanda e la risposta, ci può noi essere sorprese.
4: E se tu puoi dire inventa una festa, Davia?
5: Bah, se non puoi dire inventa una festa, sarebbe che è regola di vita. Ce n'è appena di più, ma di noi appena di meno. Infatti, che ogni anno scambiamo appena le regole. Bah, per esempio, che questi che stanno un anno o un mese in un'infermeria, che vanno appena di più in furia l'infermiera.
4: C'è una regola in particolare che tu vuoi cambiare?
5: Bah, è un truc che mi piacerebbe a fare. In scuola dice che c'è un altro momento di lettura perché noi non c'è uno, c'è due, non è che due. Perché dopo c'è la ricreazione, ma io a ricreazione voglio giocare. E dunque non voglio mica legge troppo in corte di ricreazione. Perché faccio avuto in giugno e mi faccio assai bello e voglio bene approfittare di usare.
4: Quindi tu ci piacerebbe cambiare questa regola?
5: Sì, perché non ho mica troppo tempo.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignati, ici matin.
0: Davia rispondi a Manina Bellini.

0: Mon œil avec David Ossilou qui s'interrogeait donc par rapport à cette canicule et les dispositifs mis en place ou pas à cette occasion. Dans quelques instants, j'accueille Jean-Pierre Guelicelli avec nous jusqu'à 7h30 pour nous parler de la dernière création de Théâtrine. Cette semaine, dans Terre et Onde.
1: Jonas Kula con ambienza familiare, chi mi piace sa.
2: Un grande piacere di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
3: Una scuola di canto e musica per tramanda la cultura e la lingua corsa.
4: Arcucci di un gruppo cos'è tutto da poi cosa ci vuoi?
5: Io faccio la cosa Arcucci perché mi fa du chant corse e moi ça me plaît.
6: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
3: Scopriamo la scuola di canto e musica di gruppo l'Arcucci in Luciano.
7: E le giovani si dedichi oggi a una scuola di Arcucci, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo.
0: Terra e Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
3: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ici RCFM.

0: Aurélie, la rénovation énergétique en Corse, sans souci. Isolation, chauffage, fenêtres, améliorez votre confort et réduisez vos factures. Bénéficiez de conseils personnalisés et jusqu'à 100% de prise en charge de vos travaux. N'attendez plus. Appelez le 04 95 72 13 25 ou rendez-vous sur aue.corsica.
1: In casa prudeta, un ci entrerai tu.
0: Programme en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie piloté par le comité MDE de Corse et financé par l'État.
2: Ici RCFM. Dès votre réveil,
3: actu local, musique et bonne humeur.
4: Aringradia bidese così numerosi a non talon de diavregon samora soa set ore mezzo. Un notiziale di presentato da Alex Antonini, buongiorno.
5: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
4: E principiamo qua a Bulli, diga dopo tre giorni di dibattito, di l'esame di un progetto d'autonomia di Agur, siga se compiu e risera in dell'Assemblea Nazionale.
5: L'articolo 1 è stato adottato con pochi deputati nell'emiciclo, adozione in di due emendamenti importanti, l'uno per consultazione obbligatoria di Agur sia a fine di un processo, l'altro per introduce un principio d'un calà a livello sociale e ambientale di l'acquisti, ma a fine i battiti è stata marcata Patrick Vinciguerra da una polemica in giro a un emendamento difeso da un deputato LFI Urgo Bernalicis.
6: Un emendamento per garantire un'ugualità di trattamento davanti enorme piade da futura collettività autonoma di Corsica, emendamento adottato che ha prorogato a Zarga di ORN, che ho musicizzato divenne da poi sempre una priorità nazionale e oramai in de noi una priorità corsa, ma i nazionalisti di noi hanno reagito, Michel Castellani ha domandato che lo sia richiettato, ma

0: E allora chi si bagnava in lavezzi, spingi voghi sono stati chiamati verso Decciore, ma non riusciuto a salvarlo, spingi voghi chi sono di nuovo intervenuti ad un incendio in centro Gorsiga a Risera, un fuoco appicciato in castello di Rustino, colpa a Travagli, Smacera, seconda prefettura, ha percorso 65 ettari di marcia e ha stabilito, grazie al travaglio di spingi voghi, il servizio di incendio di Cismont ha mobilizzato mezzi importanti con una sessantina di uomini sopra luogo, 6 avio, 4 canadere e 2 dash sono venuti dal continente apposta. I paesoli di Canavaggi e Costa Roda sono stati un tempo minacciati anche qualche abitazione in Ponte Nuovo, ma senza sguasti. Dopo la morte di Giovanna Liana, i magistrati Bastiacci chiamano a lasciarsi sbucinare l'inchiesta con rigore, indipendenza e in modo sireno. In un comunicato mettono in guardia contro tutta designazione all'estero di responsabili annunci a fine di investigazione. I magistrati si dicono commossi e pensano a famiglia di vittima, mettendo in rialzo le difficoltà strutturali in materia di protezione dei sedili.
1: A qualità dell'acqua è buona in Corsica?
0: Secondo il bilancio di 2025 dell'ARS, circa 1800 controlli sono stati fatti in 229 siti, fra i quali 173 in mare e 56 in fiume, facendo alle 88% di loghi rispettano e sono adattati a misura europea. I risultati sono buoni in tutto il litorale, con 91% di siti classificati d'eccellente qualità, ma l'acqua dolce afferma di più vulnerabile. Articolo completo da ritrovare in tutto il nostro sito e nostre rete sociali i Circi FM.
1: Da Iaccio a Bastia, i conservatori di musica, di Vallo e di Teatro abrenu e soborte.
0: Direzione Ayacu e un conservatorio Henri Tomasi che propone sina domenica e qua festa di musica, concerti a deli pasco preparecci strumenti anche teatro, un'iniziativa che ha principiato su Marco e da pressa Giuseppe Poggioli coordinatore di un conservatorio Ayacino, c'è un vero successo. Sì.
2: C'è un bel successo, posto che abbiamo più di un migliaio di città di Cadavena. A tempo, a sera, o Marco Riaiona Tasana, o sabato fino a, fino a 4 ore, e a domenica, sarà compia così, con la festa di musica, ci sono parecchie programmazioni a pro di tutto il pubblico, se posso dire così. È stata una mobilizzazione collettiva, una mossa collettiva di tutti i personali del conservatorio, posto che i professori hanno proposto in Adiaccio più di 200 mi pare proposti di atelier, di piccoli concerti, di presentazioni di strumenti. Dunque, con tutta questa proposizione, le mie proposte a tutti i scoli, e i scoli hanno fatto un po' uso marcato e sono venuti dunque la settimana sana.
0: Ecco Isabelle, e a dopo.
1: A ringraziarvi assai, a dopo. Bella giornata di verano di noi prevista oggi e anche domani e dopo domani, so arte e imperatore di Stuben sino a 35 gradi annunciati per Portivecchio, Bonivadio, Sarte o Ayaccio, dovrebbe fare 33 per Aleria e Corti, 32 sono ospitati in Bastia, 20 oggi Uncine o Dampu sta a Sulana 2 Stubenari.
3: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.
1: Vous connaissez les Gianfrancello Gianni? Je vous propose de repartir avec son album Era Scritti, dernier disque de cet artiste qui poursuit sa carrière solo en parallèle de son investissement au sein du groupe Imovrigne. Il a choisi de réadapter en Corse tous les textes de Nadao et vous propose un album magnifique déjà disponible en téléchargement sur les plateformes 04 95 32 22 22.

0: Ispindivo giz, di nu interminu di ananta un inchan di un jantru di agursiga.
1: Uvo guapidjatu nu castelui rostigni e rido pomedior nu colpa travali di smacher a seconda prefettura a parcorsu 65 etari e aua stabilitu grazie au travali di Ispindivo giz o servizio di incendio di uccismont a mobilizzato mezzi importanti con una sessantina domi sopra logo e quattro canadere e due dash che sono venuti di un continente apposta i paesoli canadere Navaggia e Costa Roda sono stati un tempo minacciati anche qualche abitazione in Ponte Novo, ma mica i sguasti. Al gabinetto giudiziario, un uomo è stato condannato a 30 mesi di prigione fra i quali 18 attimpati. Era inteso ieri dopo mezz'ora dal tribunale d'Ajaccio per importazione e traffico di droga in un circondo ajaccino e di Santa Maria Sicché. In anzu all'udienza, pare che perquisizioni sono state fatte con la scoperta di piante e canna per 1,5 kg di resina e canna e una camera di cultura.
0: Direzione Ameria di Bastia.
1: Due, un'operazione di trattazione in onda all'iniziativa di una ventina di sostegni di scuola gorsa e rivendicazione ferma noi stesse a contrattualizzazione di 6 posti insegnanti per rientrata e a securizzazione di una sovvenzione della collettività di Gorsiga bloccata a Parawa da un ricorso di un prefetto di Gorsiga davanti al tribunale amministrativo.
0: Sabigina a domenica da Crescenue d'Imperadure sarebbe numerosi a onda a tutta Simmare.
1: Per l'occasione, purgiamo la qualità dell'acqua in noi. È una buona notizia: 88% di luoghi sono adattati ai norme europee. Balla di Olivier Castel che non possiamo bagnarsi quasi dappertutto e senza rischio.
2: 90% di siti di ciutat sono assai buona qualità in mari, ma solo 21% di zone d'acqua dolci. Una sferenza logica. Sono di più colpiti gli omicidi dall'imbruttimento umano a sopra frequentazione a geografia di no coi bacini incastrati o i flussi deboli. Cu caldo i batterie si sviluppano di anni più presto, l'acqua è di qualità un cu più bassa ai sbocchi. 56 siti sono controllati assai regolarmente in Corsica. Ugau, intardito ai ciotti di Pau 2014 dopo la palizzata di pareti gas di Bilardiosa, e torna a parto oramai. Analisi sono fatti ogni settimana. Attenti quantunque, dice l'ARS a certi luoghi. 26 comuni hanno un'acqua di qualità buona, ma di nuovo qualche volta risicata per la sicurezza. Per l'altro, mica pensiero, l'acqua di Gorsi sono di buona qualità, da chi approfittano.
1: Mes due paroles di ballo pas compte son audidial. Florian Bonner, tu n'es plus un jugador et du Sporting Club di Bastia. Il nous communique à tout club Bastia, tu as annoncé qu'il y a deux ébarts et six hospitiates d'un accord du commun. Junto di 2023, Florian Bonner, tu as jugé tout chant de chez partite et quoi, Maya Durkina.
0: Arringradiabi, Alex, e a dopo.
1: No, una buona domenicata.
0: A lugni.
3: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Bella giornata, pep. Profita di sta domenica di Alex ad aspampilu la usol e sto ben a in ogni luogo saranno tratti a Sofia oggi sa facano in uli sto dopo mezz'ora in montagna ma un capiranno nunda secondo a Medeo France infine a Nuda Franca i 30 gradi ed imperature 35 o più in Pumonte forza 36 in Portivé Ciu, Bertuayaciu e Inu Sartinezu.
4: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Pancetta Paradise.

0: Cette semaine, dans Terra et Onde.
1: Il y a une école qui a une ambiance familiale qui me plaît à ça.
2: Un grand plaisir. Di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
3: Una scuola di canto e musica per tramanda la cultura e la lingua corsa.
4: Arcuci di un gruppo così tutto da poi cosa ci vuoi?
5: E c'è la cosa Arcuci perché gli fate du chant corse e moi ça me plaît.
6: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
3: Scopriamo la scuola di canto e musica di gruppo l'Arcuci e Luciani.
7: E le giovani si dite che oggi sono a scuola di Arcuci, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo.
0: Terra et Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
3: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ici RCFM.

0: RCFM Terra e Onde, Cristovanu Zagaia.
1: Di avere tutta questa gente qui, di tutte le età, dai più giovani ai più grandi, e di non so chi ci ne è, di una grande famiglia, speriamo che la allargherà, torna.
2: Terra e Onde vi porta a scollegare i musica di Rupo Larcugi. Nada due anni fa in Luciana, in un rione vastiaccio. Si manda da scontrare aderenti quelle ghibane non ampara, un strumento a canta, giovani e meno giovani, in giro i suoi professori di canto e di musica. Una stonda a scuola di canto e di musica di Larcugi, di Terra e Onde, non Terci FM.

0: vediamo Adrien Casanova. Allora, diciamo, viola chi fa parte di Casacucci da voi 2 anni. All'inizio ha cominciato a fare appena per anno, ha fatto appena per l'inizio di lingua corsa con una maestra che era qui in scuola corsa per imparare appena e usare il linguistico della nostra lingua. E quest'anno ha cominciato un inizio musicale. E boh, si è portato appena di più verso il violino. Per me rappresenta tante cose, perché è veramente un gruppo di gioventù, di adolescenza, di prime canzoni che ho cominciato a cantare in carugio, anche in chiesa, con l'amico in paese, e di veramente appena come un nuovo soffo patriota, anche di mettere a moviola, a imparare con a occhi staiente che sono diventati tutti i miei amici. E voilà, di per me è veramente un segno magnifico che io zitello imparavo con le canzoni di Arcuge, o so quelli di Arcuge che imparano a musica, a moviola, di veramente per me è un segno magnifico.
1: Salute, mi chiamo Eloisa Giovannoni, abbiamo 2 viole in casa Arcuge, una al canto e l'altra al violino. Mi pare che è importante di conoscere la lingua e la cultura, e che il canto e la musica sono buoni strumenti da imparare. È un gruppo che seguiamo dai poi vent'anni con mio marito, allora quando egli ha aperto la scuola è stata un'evidenza. Per il canto Marco è a zero, e per il violino Bernard è a zero, un'ora e un'ora. Sono tutte e due in scuola bilingue, Lidia. Parliamo appena in corso in casa. Quando imparano le canzoni cercano a capire il senso di parole, dunque è più facile di lavorare la lingua così. Allora, di una bella scuola, ce l'ha bene in casa Arcuge.

Allora, mi chiamo Matteo Giona, sono in una scuola di Casa Arcugi, io sono professore di Nicolai Giustiniani, ma di principio io canto con lui, faccio qua a scuola di Arcugi, fa da poi 2 anni. Noi facciamo la polifonia, appena li canto, io sono con piacere con la Casa Arcugi, perché bon, il gruppo Arcugi è un gruppo di 40 anni di canto, 40 anni di militantismo, e io voglio fare questa strada di canto libero, di canto politico, di canto di militante, e io volerebbe che tutti i giovani piglia studiassu di un canto militante. Lo spirito di scuola è un spirito piuttosto fraterno, un spirito d'amicizia, siamo tutti amici, quindi bon, là, è appena come una famiglia.

0: Terre onde e l'Anterci FM a scuola di canto e di musica di Rupo Larcugi Mucciana. Emo passato una stonda con l'aderanti, quelli che vanno a imparare un strumento a canta, giovani e meno giovani, in giro ai suoi professori.
1: Salute, mi chiamo Sophie. Adio principiato con la socio Larcugi, 2 o 3 mesi fa. E ho lavorato con Elena da poi un anno a poco presso. Elena, che lavora con l'Arcugi, ci siamo trovate una volta, 2 volte, qua là, in 2 ci sono i corsi di canto all'Arcugi. E poi ha dovuto partecipare appena e abbiamo principiato a ripetere. E oggi sono qui a fare un spettacolo di fin d'anno. Il violino ha principiato 7-8 anni fa e poi a vita, non ho mica lavorato troppo il violino, ma ora mi rimetto. Mi rimetto per davvero, è gorda l'emozione. Deve essere il violino e mica altro fare. E ci sono tanti idee e noi siamo qui a Buleggia, come diciamo in Ayaccio, eh? E mi piace assai che ci sono i voci e i guitar e tutto, tutto il mondo conosce l'Arcugi, eh? Un gruppo, uno di questi gruppi che portano la cultura, i canti e la musica, eh? E che imparano le idee, eh? Importantissime, eh?

0: Alors, eu mi chiamo Patrizio Hill, sono membro del gruppo La Croce e sono il guitarra del gruppo. A scuola per me rappresenta Dramandera soprattutto perché c'è sei giovani e anche un buco dei più grandi. E è stato per noi un mese di tramandare appena tutte le idee che portiamo e le idee che ci avevamo di gioventù e di era per noi come una finalità, infatti, perché ho fatto di va a scena non ci bastava mica, ci mancava ho fatto di trasmettere qualcosa e che per via di questa scuola che abbiamo pensato a farla. Da poi il principio della cui cioè, sono più contugliente sono passato in un gruppo di tutte le età e di tutte di non di barre sensibilità e per che non abbiamo mica pensato a questo, ho fatto che giovani o meno giovani che potevano essere da scuola potevano un giorno quella non ta scena con noi, ma subito ci siamo visto che era una possibilità, sarebbe veramente un piacere e una riuscita se quelli che sono a scuola se li buono cantare non ta scena con noi è mentorato perché gli la possibilità di via seguita di quelli che sono appena come me appena, meno giovane che a mentorato ce l'ha lasciato su piazza alla c'è più giovane.
1: Allora qui abbiamo tre lieu e tre idee l'equipaggio di nuovo gorso i viuli a nostra buona madrigia Elena. Allora Maina tu chi viaggia le case a cui?
2: Donc déjà c'est de voir Elena tous les vendredis, c'est d'apprendre de nouvelles notes à chaque fois, de commencer à mettre les doigts.
1: C'est ta première année?
2: Oui,
1: ta deuxième année?
2: C'est ma première année.
1: Tu n'avais jamais fait de violon avant?
2: Non, j'avais jamais fait. En fait, on est venu là parce que mon tonton, ben Elena, c'est mon tonton, c'est ta sœur. Et du coup, vu que toi tu connaissais Elena, on est venu à Casarbuji.
1: Et on a acheté Aïdamichi, c'est un cigami cher. Alors Marie, toi, c'est ta première année?
3: Ma première année de violon. Je fais du violon. Le violon, ça me plaît parce que j'ai vu une amie jouer et ça m'a plu. Et je suis allée à Casarbuji parce qu'il faisait du chant corse et moi, ça me plaît.
1: Allora, c'è Alena, una di Giucette in deo sveglio musicale, che impara di noi su una di violino. Allora, tu ti adobri manata con violino?
3: Sì.

0: famille, hein, venez nous coule amigue, venez nous une famille. Comment se chiama dove madrige, o do professore, come si chiama?
1: Elena.
0: Cosa faccio in casa fuggi? Vedi Luna Maria?
1: Faccio.

Emilia Montone, Costa. Puis Gorsi, Libano Bassado. Il va avec Pedro Brach, il va avec Jean Thomas. Mi è sempre piaciuto di cantare e mi sono lampato, hanno passato sul più piccio di cantatori, credo. È un grande piacere di cantare. Io ho trancato il basso, cantavo in vittura in casa e gli ho detto ci ho imparato appena e mi sono lampato. Più di l'arcuce appena di tutto, cantiamo appena di tutto. È un grande piacere. Con i giovani, con il professore, mi piace. Con una famiglia e cantiamo, abbiamo un corpo insieme, facciamo i corsi insieme, mica è serata, abbiamo fatto cantato una serata con le voci a Carona, in Borgo l'anno passato, al paese, era proprio era un piacere, un grande piacere, di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.

salute e io mi chiamo Santomà Filippini, sono professore di canto alla TU Casarcucci. Io all'epoca sono stato allievo in questa scuola, in 2008. Il mio professore era Nicolai Giustiniani. Dopo un tempo sono entrato come cantore in un gruppo Larcucci e dopo c'era una domanda e avevo appena il tempo libero, mi sono detto c'è da fare qualcosa per aiutare la gioventù, per la lingua, per mantenere ciò che ci tiene. Qualcosa che non avevo mai fatto, ma avevo imparato e poi abbastanza la passione. Allora facciamo un'ora con i sedili, un'ora con i più grandi. Dunque a principio là abbiamo scelto un po' di canzone che piace a tutto il mondo. Dopo abbiamo fatto un giro per tante canzoni che giravano là. Dopo abbiamo fatto un punto per un concerto di Avine l'anno e abbiamo tenuto queste canzoni qui e così travagliamo queste tutto l'anno. Dunque è lo spirito della scuola, della trasmissione, della lingua, il canto in noi è una maniera di essere esperti, una maniera di pensare di noi. Oggi a scuola gira piano piano, poi non mi cavano più, poi c'è un gruppo da ridurre in noi, che è un gruppo aiuta a stare a scuola in noi.

mi chiamo Polorsini e come viola faccio poco presso 2 anni che siamo iscritti in casa Cucci. E beh, di appena un stinto, è un nostro stinto paesano e voilà, di qui che c'è appena fatto un diegui. A Cucci di un gruppo che sento da poi cosa ciù e voilà, ha i miei amici che cantano un gruppo e si è fatta così naturalmente. Allora venimo una risera, mi viola dopo la scuola e io dopo mi viola. A 5 ore e mezzo. Di un strumento camperemo con la viola e ci va a dire qualcosa che ci lea e voilà, ci campiamo. Volerebbe dire che vale il corpo di Brua. Non costa nulla di Brua e vale il corpo perché è una grande famiglia e francamente ci sta proprio.

0: terre et onde en terre CFM, à scola di ganto e di musica di Rupo l'Arcuge in Luciana. E mo passato una stonda con la veranti, quelle di bene non ampara, un strumento a canta, giovani e meno giovani, in giro ai suoi professori.
1: Allora, sono Pasquale Rossi, membro di Rupo l'Arcuge, da voi Ottania. Allora, questa scuola è un affare per me importante. Quando ero più giovane, allora, non ho mica partecipato a Casa Arcuge all'Ebiga, ma è vero che quando ho fatto la scelta di riaprire la scuola, con l'iniziativa di l'insieme di membri del gruppo, è vero che era una novità in un circondo di Luciana, di Orgo, e per noi era importante, bon, per conto mio, di aprire di più ai zideli. Fa una tela per i zideli i più chiughi, e ciò che abbiamo fatto già anno quest'anno e di antomaggio che abbia da rilevo nanta i zideli, sono assai felice di vedere stasera arrivare di qui, e che sono più numerosi che anno, sono assai felice di vedere il lavoro che hanno fatto, e poi soprattutto l'evoluzione di maniera di cantare, e poi la passione che li hanno di essere in giro a tutti i musicanti, a tutti i cantatori che lo c'è, e di una passione che spero una donna per parecchi anni.

Mi chiamo Gian Cristoforo Bastiani, sono membro di un gruppo L'Arcuge da più di 30 anni. E infine la scuola è la continuità di un gruppo e la band di un gruppo. E che è, infatti, di fare a casa Arcuge. E a tramandare il fatto di essere ancora gioventù, di portare il nostro messaggio a gioventù e di va a trasmettere la nostra maniera di campare e di va a tutto il mondo. E la scuola è portata dall'insieme di un gruppo L'Arcuge, eh? È come un figlio per noi, eh? È questo. E infine di giudorna, di la banda di un nostro gruppo, eh? Spero che certe idee faranno continuare a Bastione di L'Arcuge e di trasmettere la nostra maniera di campare, di va e di fare la musica e tutto ci si passa accanto a Uganto.

Emilia Madri Antonini, Soile Widil Arcugi, Die Casa Arcugi, Pio Igor Seguidar, con Mathieu Camurati, guitarista di Arcugi. Ne ha giocato a Penuccia quando era più giovane, in scuola in festa. Avevo la sua ribia e sono andato in Casa Arcugi. Assai musica corsa, che mi piace assai. Di una scuola con un'ambienza familiare, che mi piace assai. Un bel stonde per terra. Dovrei continuare a casa qui.

Diam Nicolae Justiniani, so professore a Scuola di Canto Casa Arcuri. La soja è nata, la soja è un pezzo che è nato a Scuola di Canto, l'abbiamo principiata più di quasi 20 anni fa in Bastia, tanto era, e davamo corsi di canto, abbiamo un lugar in Bastia e davamo corsi di canto così. Dopo a scuola si era appena addormentata, diciamo, ma abbiamo avuto l'occasione di poter via questi in un luogo storico proprio di un gruppo che è a Uglione di Luciana e di Orgo, e da questi c'è una vera domanda e tanto mi è deciso di riaprire questa scuola e di allargarla. Prima era una scuola di canto, quando avevamo i corsi in Bastia l'abbiamo allargata proprio nella musica, cerchiamo di fare più strumenti possibili. D'altronde anche professori come Gian Tomas Filippini e Piau vent'anni fa corsi nella scuola di canto Casa Arcuri, dunque c'è stato su Bassier di Augusti che si è fatto naturalmente, anche Pedro Bracci, Gian Tomas, giovani di Lebiga che dopo si sono impegnati prima con il gruppo e poi dopo si impegnano in con la scuola. E da Agustì speriamo di continuare un sospirito Agustì, e che forse che domani elevi giovani si dedichi che oggi sono a scuola Casa Arcuri, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo, si spera. Allora da te dice un attiro di chitarra di tutti i livelli, principianti, dai principianti ai confermati, canto in un, dunque c'è un canto per i zideli, c'è un canto per i maior gli stessi, da tutti i livelli e tutte le età. Dunque, e dopo c'è un violino di stesso, c'è Elena che da corsi di violino e da tutti i livelli, e c'è assai mondo, c'è assai zideli e che si interessano a questi strumenti così. Dopo siamo aperti ad altri professori che vorrebbero venire a dar corsi così, di ciò che li vogliono. Sappiamo che quest'anno di bene ci sarà un corso di percussioni e mi allergherò il canto in umbra per fare un corso di canto baione, e da questi speriamo sempre allergare il più possibile quello che vuole bene, quello che vuole bene, quello che vuole bene, e faremo per meglio per dare un orario per fare i suoi corsi. Allora, a Zuggia è assai forte perché è ciò che ricerchiamo, va, a questo punto. Rugione Luciana Orgu, che è un nostro rugione storico, dopo c'è gente che viene dai paesi, nostro, ma in giro, anche gente che viene più di Rugione Mastiaccio, e è segno che a scuola interessa a gente, è segno che un nostro modo di tramandare è interessante, dunque non siamo assai vieri, e di avere tutta questa gente qui di tutte le età, dai più giovani ai più grandi, di non so che ci sia, di una grande famiglia, e speriamo che la allargherà, torna e torna.

a piglià i d'ostraci. Se tu parti bon viaggio, anco solo si sta bè. E un primuro ne aglio, se tu voli più di me. Senza demma conciaraglio, e un tempo aiuterà. Se tu butti

0: traccia di studiagli. Ehi stogno, ehi stogno, ehi faccio luccica, masoleno, masoleno, un liso con manidia. Tineri, tineri, e a me mi face bro, e asai, e poi sai che so.
1: Dume Vincenti, qua suppa di muso è un organetto che ci ramenta tutti i stivali di quando eravamo giovani, per sti paesi, c'era sempre un pezzo di flon flon per principiare la vista. Parlando di vista, andiamo un paese di vista, in Bizzanico di Isee, buongiorno Isee.
2: Opa, saluto il tuo ritorno.
1: Saluto a voi, mi va di piacere, assai.
2: Qui, vabbè, faccio un calo, ma è normale.
1: Un calo normale?
2: Siamo talmente aspettati un mese di maggio, un giorno più all'altro, più giù fretto, domenica siamo d'estate, in continente è appena esagerato.
1: Mi barro anche a me, strada.
2: In continente, anche a me sei morti, ci sei paese dava 43.
1: Che strada.
2: 43 persone anziane ci passano, eh.
1: Ah, e ciò che mi rimette l'erbo in città per questi paesi.
2: Attenzione, noi qui in Bizzani 30, d'accordo? Allora, giardino, opa!
1: Cosa si passa?
2: Che volete che parli?
1: Di vostra specialità.
2: Tutto piantato, è domenica, già riceva niente, apro morto, siamo in un bello luogo, fresco, sotto la viga, sotto i parasoli,
1: a mangiare,
2: ma avere poesie, ma cantare.
1: Bravo, quelli sono stonde magnifiche queste.
2: Quelli che vengono una volta sono obbligati a bene, sì, perché sono ricevuti in una maniera, €2000,
1: allo soccorso.
2: Allora, un rendezvous di 10 ore, un giorno in piazza, quindi e mezzo, dopo faremo. Indorto, visitiamo appena, parliamo un affare e l'altro, dopo mangiamo, siamo freschi, in un bello luogo.
1: Cosa è previsto questa domenica per mangiare allora? Scusinate voi,
2: a mangiare c'è un bicchiettante.
1: Ah, perché normalmente si dice pane e pernice,
2: quelli che bene non mi caso orte va mito.
1: Mi la penso.
2: Allora, io stamento un punto di l'orto, in 2024-25 era ambischiato per se un migolacce. Ci sono cavaupa. Si stanno appena andando e non so mica perché, fu un momento che mi calego mi tocchi. È un'importanza capitale.
1: E aspetteranno un principio di
2: astadino. È bene che giù sbollite, attenzione, mi ha dato di rimanere.
1: Soltente.
2: Ma non so mica delle quelle, non so mica. In tutti i casi il risultato è qui. Siamo già mezzo giugno, un cianco, un legume tocco, allora che 2 anni che sta scorso ne parliamo. Sapete quando è come me da mano la sera in grento che poi vite o i legumi
1: dispiace
2: mangiati di
1: legumicole
2: che volete fare è così a natura non è più quella che era innanzi, questa allora ne posso parlare di una certa età questa l'orti d'annate 60 l'orti d'annate 60 piantava e ha raccolta e basta. Io non vedevo mica da scaffare, ci la travagliava, è normale.
1: No, ma ricordo anche da Zidillo e un piaggia in Ugasone, Babone va già l'urto.
2: Come tutto il mondo, sicuro.
1: Dunque, hanno qua, pulire, uso luogo, eccetera, ma mica di più, mica un affare straordinario.
2: Io mi vengo, c'erano i formicoli in Australia, inoltre, grosse, non ho mai visto un legume tocco.
1: No,
2: non ho mai visto un legume tocco. E tutti questi cimici, cioè, tutte queste cose, queste acque che non abbiamo più in guerra. Quest'anno è falata alta,
1: è
2: falata 3.000.
1: Noi siamo
2: 800, non mi canivato. E invece in quei tempi ne è una andata all'altra, contro a fare, sicuramente bene da qui,
1: passano kiwi.
2: Dunque, tutte queste saiette allarghi e tutto, a terra, né più agli stessa, che volete fare? Opa, ciò che mi consola, da diretta anche Giancarlo, i legumi dell'orto sono sempre uni.
1: Ah,
2: da una farone?
1: Di chi ha terra anche le buono.
2: Attenzione, opa, non mi con la gonneria lo dico.
1: Ah no,
2: ma attenzione, bisogna fare profondo, vuole dire che malgrado che ci passa sopra, ciò che ci passa sotto, ciò che ci. I legumi sono sempre uni, non importa qual esso.
1: Di chi l'ortulano di nuova maniera è l'uso.
2: No, ma questo è d'accordo, ma attenzione, non è mica una piccola cosa che lo dico.
1: Ah no, ma di vera, adesso
2: è passato Chernobyl, è passato perché chi si è venuto a passare stondo con passare un dotto e poi si legumi, non sa mica uno,
1: non vale mica un corpo. No, non vale mica un corpo.
2: Perché quelli che presentano nei magazzini mi scuserete, ma...
1: Manco un lampo inutile, no.
2: Io da qui a 5 6 giorni che pomate c'è la differenza, non c'è bisogno né d'olio né di l'oggetto, nulla, appena esale basta.
1: D'altronde quando eravamo di idee gli mandavamo un nostro esperino, ubbiavamo un orto, senza nulla, così una pomata è buono.
2: Allora mi ha fatto piacere, aspettiamo quello che darete a me.
1: Esattamente, qua siamo in attesa di esaudiamo. Salutiamo anche noi, ci ha fatto assai piacere. A Beggi, a 11 ore.
2: Grazie.
1: E l'estate è un tempo di bomiori, di ebumate, di legumi, di ivali, ne parliamo. E parlando di ivali, Mister Felico Piero Barrios, quando è tu balli.

0: Voilà, Félix et Piedos Marios. E parlando di veli, un manca de aghina di scola in festa. O dre di luglio ai voleli ci sarà un da vince un biadio da vedere l'artista un concerto in Firenze d'ottobre, un mese d'ottobre. Dunque, aghina di scola in festa, e parlando di ghina e di numeri, 04 95 32 22 22, aspettiamo sempre vostre diame. Mi dite mica, non siete mica tutti in Parigi per parlare d'autonomia o davanti a brevettura con quelli di scuola corsa? Eh? Dunque, se vos idea l'ascolta di da vostra, aspettiamo le vostre diame sempre o di stesso numero e per ora i bignotti o chi sarà da.
1: Passa.

0: Gasturagui Hachimia, né, l'ami Guidi Bignotti, e noi andiamo in Nizzawaku, Filippo, buongiorno Vili.
1: Saluto, ba, salute, salute, vage viegge, vage viegge, sto ridonolo, ci ho ridono i Bruno e ci ho ridono i Bau, da tempo, e faccio un pezzo,
0: un cialontanemo mica dopo.
1: Allora, salutiamo di sicuro tutti i nostri amici, di Bejalba e di Vergue, questo è sicuro, e poi, come va detto, non siamo mica né all'assemblea né davanti alla prefettura, ma dico ai nostri amici che possiamo manifestare e possiamo sostenere la lingua e la Corsica con la nostra missione.
0: È sicuro.
1: Venite e dite qualcosa.
0: Di un bellissimo, uno di più belli arnesi da diventare.
1: Così uno si può non mica cacciare. Poi se le musiche cacciano,
0: faremo un cavuglio.
1: Dico io.
0: Nasce.
1: Allora, saluto il nostro amico Giuseppe e Zani, che sempre ci incanta quando è bene e ci impara sempre qualcosa.
0: Ieri
1: ci siamo chiamati, ieri sera ci siamo chiamati, allora mi parla di sicuro, mi parla di l'orto, ma è stato stonato perché la giovedì che io, da via una settimana, già mangiare con male e mie. No! Perché la duetta è già l'emissione, chi sta giubilando appena anticipato, perché metto le pombate e proprio quando le faccio non me ne ho. Allora i vicini che mangiano,
0: si buttano in casa.
1: Appena più a Bonova, la giubilette, e poi di noi c'è un fatto che qui è a Ivo per tutti, perché a me mi pare, so mica se la duetta quando è girata, l'annacco mica sempre, ma di tanto in tanto l'annacco è metto e cose e a bella io vannana a pezzata così e così un caffè mi viene mica un uomo un mar di caffè volete dell'acqua lascio mangerà appena 4-5 giorni e dopo annacco un cucchè e la fatta a bere pomade e poi la fatto di nuovo un limone se vuoi dei limoni era tra ieri e l'altra ieri la giovato 40 cascalo talmente li sono grossi e maturi non tenono più niente all'arbolo, cascano.
0: Ho manco
1: guardato. E abbonate, sono venuti prima dice, veramente. Ha giù messo dei vasetti, tre piedi di abbonate, ha giù sei B. Ma c'è già quasi una igiene di abbonate.
0: Ma ce l'ha detto che ha avuto una riccia o marco di caffè, ha avuto una riccia così.
1: Ma un più. A mano o più, perché questo non la sappia mica, ma giù buono perché arrivante lui, ma giù buono è verità.
0: È verità, d'altronde è così che li bubone non ha niente, un corso che è un buon, forse un altro, come li chiamano, le compost.
1: Usuazione.
0: Io faccio anch'io.
1: E d'altronde, è curioso perché d'altronde, abbiamo parlato l'altro giorno giustamente, hanno passato diremo una cinquantina di milioni. La mangiato erano uno e tutti, e poi aggiudenute erano lì, e la lampada dell'orto così va. Mancuno è sortito. Mancuno. Allora, Giuseppe ne abbiamo parlato e ha detto che le cose ibride. Di brido un fagello mica.
0: Un fagello mica da Verrelli.
1: Allora faccio che Milone in onda, ma per contro era nelle abbumate che là di lampade, dopo devo su azione, l'ho passato cerniato a terra, e poi ha messo a terra, e beh, dei vasetti, mi sono sortite delle piantine di abbumate, così.
0: Ecco.
1: Sono venute naturali.
0: E cos'erano? Erano pomade nostre, neutrali?
1: No, pomade che hai a compo così. Le pomade sono venute. No? Ci sono queste piccole pomade che non ne mangio manco. Sapete se pomade per la periodi di giù che parliamo di
0: arancio? Pare non
1: maturare. Sono sotto di qui, poi due o tre pei là, cioè appena...
0: Ma che cosa c'è?
1: Allora, giustamente per un nostro amico Isepo, perché ad avaso vista ad inteso, ad avaso cose come vuoi e se so vorte spalancate, diremo così. L'orto a porte spalancate.
0: Esattamente.
1: Allora, in 2019 l'hai avato un piccolo scritto così per ello. Allora la legge poi pare che la nuntesa, ma poi non face nulla. Cascave, l'Ortolano Ivezzani. In paese Ivezzani campano i tre fratelli, che sono i veri tercani, quei piante e l'agigli. L'universo è una dura di prati e di evuriste, risponda a una primura per elli come una vista. Giuseppe, un nostro amico, giocando in qualuna, come un vero scientifico, ciampara o che fortuna. Luna vecchia, luna nuova, acqua, sole, merencino, un c'è che bisogno di prova, era colte so divine. E nanta l'alburature saputa e poi insedà o fruttame senza misura a occhi o a mazzetta. Mischiato in qua passione, ci spiega qua maniera l'arte e a zappa e o angone per aiutare a reggire. In cui segreti e menichette e parecchi usi anziani face tutte le scelte in dei vecchi ortolani. A spesso all'emissione s'accende un vero vanale e nanta ogni stagione amparemmo di occhibare. In questi veri momenti Giuseppe ci va onore, salutemmo i suoi talenti, l'abbracemmo di tutto cuore. È sempre così, ecco.
0: Un bel umaggio, eh?
1: Perché gli bera che l'aspettiamo tutti i giorni,
0: l'aspettiamo
1: appena uno stu, come posso dire, è appena uno stu meteo, diremo così, ci spiega un po' le piante, ci spiega un po' la meteo,
0: esattamente. Io mi dico di no, sarebbe una buona che lo sia intervenente per sti DJ agricoli.
1: Qualche volta riceve
0: a scuola, ma dopo anche a un livello professionale, perché ci sono parecchie idee di quantunque scritti ai nostri DJ agricoli, donc, perché mica un giro di gazè farlo portarlo da un DJ o da un parraso scienza, perché è una conoscenza magnifica, è tremenda quella.
1: È vero. E poi sono sicuro che interesserebbe parecchi, perché ho fatto a pratica. Se chi contavo più di
0: a pratica vince
1: a rammatica. Un buon paese a pratica non c'è nulla come a pratica.
0: No.
1: Perché a pratica poi e lo face 60 anni che lo face l'orto, ha visto tutte le maniere, tutti gli usi, tutte le cose, ha provato tutto. Un'esperienza che può giocare a tutti.
0: Come lo diceva, c'era una maniera prima, c'è stato Chernobyl, e ha conosciuto l'agricoltura, l'orto, digeremo. Prima non sa Chernobyl, e dopo Chernobyl, e poi dopo di nuovo la conoscenza di terra, di l'acqua, di un tempo.
1: E poi ha messo in pratica giustamente, è l'uso che l'ha imparato dai vecchi. A Dramandera giustizia è fatta.
0: E poi di Dramandera ad una Corsica che odia non è più la stessa.
1: Odia, come noi sempre, a Dramandera c'è stata una daia dura, c'è stata una daia dura tra i nostri vecchi, noi e poi quelli che sono venuti dopo. C'è stata una daia dura, giustamente, soprattutto anche la lingua. Che la lingua non c'è mica stata sta Dramandera, c'è stato sta daia dura. Allora avete i parenti che un hanno mica parlato, un parlano mica corso, un hanno mica trasmessa i sovioli, e i sovioli forse ci sono qualcuno che a scuola e poi da vedere hanno una passione di parlare un corso, e domani sono vedi che forse hanno parlato un corso con i parenti.
0: È giusto appunto di una razza di riacquisto intorno, e di a lingua, ma ce l'erebbe di noi. Ma beggo anche un bastia di un amico di... penso per un detto a Alex Negroni, Roman Giorgi, per di Bastia. Travaglia in un Bastia, ci dovremmo un Bastia spesso, ma in tutti i casi in casa va genu l'orto, e dunque c'è una pratica che rivene.
1: Per l'orto forse c'è questa speranza così, che parecchi va genu per passare, ma qualche volta c'è ancora bisogno.
0: Ha bisogno di e ciò che c'è da essere.
1: Ho bisogno, d'accordo, ma ho bisogno, come l'ha detto Giuseppe, di egualità.
0: E di egualità.
1: Tutto è un legume che ha fatto l'altro, non è mica gli stessi che lui non comprende.
0: Non da chi bene. No, ma per quello che ne parlavamo con Giuseppe, non talonde, una volta io, i bambini, non ne mangio mica, se non sono mica di l'altro, non è mica per fare... le caprice di chi va, dice, ma di chi
1: no, senta dire, si mangiano bocca, qualche volta si mangia per fare come tutto il mondo, ma se ne mascia, di sicuro preferiamo andare a piali sopra piazza di quelli che vivaci o pagando, di sicuro, ma direttamente
0: perché non è mica la stessa roba.
1: Ah no, no, a bombata ha un gusto particolare. Se vuoi comprare quelli di un commercio sono buoni, anche in inverno ci sono, ma chi so acqua, e acqua.
0: So zucche, parliamo zucche. Eh beh, Fili, in tutti i gradi, a ringraziarvi, in tutti i gradi.
1: So ego con Cennimo, per mangiare gli amabi, devi virare dopo.
0: Come per l'otto di Ise.
1: I nostri amici li scendono, perché un po' non sta fuori che fa giocata, no? Venite in casa e chiamate.
0: Ah lì, vabbè, è detto.
1: A presto.
0: A ringraziamo, Fili, a presto. Aprici tu. E poi ma Diago Musanto, salute Diago Musanto.
2: Saluto a voi, saluto a tutti quelli che sono passati e quelli che hanno bene.
0: E come andiamo?
2: E sempre così, un cantabrese, anche a madre.
0: A madre non dice sempre. Allora,
2: a chi vuoi, l'urte, non è mica facile, non più di per l'urto stima, perché facevo caldo.
0: E astro.
2: E gli ho fatto un francauso, anzi, sapete che l'ho francauso.
0: Ah no.
2: Tipo montaio.
0: Ah,
2: come dire? Come chiamate mica i francausi voi? Come chiamate il puvantaio voi?
0: Le puvantaie...
2: Quelli che mettono dell'urto.
0: Di bando, spagliavento. Un cuburo somica, ad un teso di un carnavalaccio io, di lui.
2: Un carnavalaccio?
0: Ma bon, quanto a me ci sarà.
2: Io ho fatto un francauso, gli ho messo questo pantalone, gli ho messo la camicia, uso cappello, uso scarpi.
0: E l'avete battizzato o no?
2: Ah, giustamente, voi ha un po' una giamma, una tragedia russa. Cerco i nomi. Allora, vi posso mandare un ritratto, se voi volete.
0: Se il nome non so mica gli hai antagonisciuto, ok, Simontesi.
2: Vabbè, no. Allora, boh, ci vorrei parlare un po' più di nostra lingua, perché mi pare che boh, stima, magari stima, boh. Ci resta più che la lingua per veramente sapere da voi con emora, poco a poco, perché beh, qui allusione di popolo, poco a poco si smarisce, la comunità sarà un poco la comunità. Isolana, mi pare,
0: è sempre lo stesso affare, e bon, tutto il mondo asa, non è mica un segreto, ma in pratica lingua, quando abbiamo aperto a pratica lingua, abbiamo scelto due modi. Ma pratica vince a grammatica, ne abbiamo parlato con Fili prima, e l'altro di lingua va a Gebublu, perché se non è mica lingua, chi ci unisce, cosa ci unisce? Si sa, dunque. Penso che Ubuntu Maio e il nostro impegno deve portare in questa lingua così. E poi l'iniziativa ci sono assai, c'è una rama popolare di noi, ci abbiamo con scuola gorsa, apparecchiatori, sfarenti, non mi cavalli, c'è quantunque una dinamica in giro alla lingua. E penso che se ne avremo da sbucare qualcosa di un statuto, quale l'usia ma per questa lingua.
2: Ma in questa maniera questa comunità e c'è anche chi l'ha qualcosa di particolare, se non si può mantenere mica la sua lingua, a morire una comunità di che?
0: Ma a un livello giuridico.
2: Perché comunità, oggi ci sono comunità a concorsi, che ci sono comunità portoghesi, parlano portoghese non c'è di elli. Ci sono comunità magrebine, perché non parlano magrebino, non c'è di elli, ci sono comunità di tutti gli scordi.
0: Ma a legge non riconosce mica.
2: Ma la legge non riconosce mica le comunità.
0: Manco una. Dunque, per quello che è difficile, ma torna

0: Capoyanco ci sarà la cattedrale e chi gli avrà un manso sarà una città papale, tanto forse è lingua, tratterà giù una durale. Quando l'anta Montecinto ci sarà un uveno e chi sta a manica diventerà una caserna, tanto è abbandonato giù a Molingua gare e moderna. Quando un Mediterraneo sarà dolce come ligore e chi la città d'Aiace ulterà l'imperatore, tanto forse è a Molingua, tratterà giù da ore. Quando i cinque continenti come Ide una mano, unite tutti sferenti di stesso Dio pregheranno, anche tanto sempre in corso canterà giù del nostro. Quando ci smonte il pumonte in cui stessa bimura, per diventare la sua lingua cambierà un'andatura, tanto potremmo lì, i corsi sono all'altura, e il cuccio cui hai. Allo?
1: Allo?
0: Oui.
1: Ah, siamo stati da Iadi, mi pare. No. Ma allora una carriera mai.
0: Spero. Io no, penso mica che tutte queste condizioni siano un giorno messe in opera.
1: Manchevo. Allora, ma che la zia.
0: Questo è un problema di paradossi, perché
1: No, ma un abbandono non mi ne sotto mica. Non tralasceremo mica questa lingua lì.
0: Tu spera, in questo caso, prego che la gente si impegnano mica, ma siamo un po' virtuosi, perché in Bastia siamo parlati a fare un bello sfiarozzo, c'è stato abbastanza mondo, ma quantunque, lui e o i miei cinque, le mie persone, non sono tanto affari, io pensavo che c'era i più 10.000, questo qui più, perché
1: Ma è sempre complicato, ma c'è la berre non ti udere ogni giorno, come si basa, se hai gente impegnata. Dopo non è mica l'affare di una volta sola, di a lungo andare, cioè, vediamo che i parenti scuola corsa, so falà di quando era.
0: Ma i parenti scuola corsa sono gente che sono motivati, ma la società che sarebbe da via, poi sono un poco più umano e sono un poco più attenti a ciò che lavora.
1: Ma si scederà anche là.
0: Si scederà?
1: Un giorno o l'altro.
0: Ho sempre la speranza di
1: arrivare. Come sempre.
0: Aspettiamo,
1: Abegi, buona giornata a voi. Piemo Strade Cortinese con Stefano. Salute, Stefano.
2: Saluto a voi, saluto a tutti. Saluto a quelli che hanno avuto e quelli che sono passati. Ringrazio ogni santo per questa bella poesia.
1: A Diagomo Santo.
2: Allora io cerco una poesia dopo la Iai, ma prima volevo fare due rimarche, perché posso non parlare le mie lingue. La lingua si manò che le ha imparato ai nostri viori, come le hanno imparato i nostri uomini e le nostre mamme. Io la lingua ho imparato con i miei, abbiamo dato a campo, che c'era sempre un mamma e un mamma che parlavano in modo che parlavano un grosso. Quelli che imparano un liceo è un bad, è un più. Ma quando lo sento a gente, che sono abbastanza anziano, ma gli si è punanzo quando era detto grande fu, o quando lo sento parlare dell'appuntamento, allora grande fu che se francesime e l'appuntamento è lucchisime. In corso, io ho sempre inteso l'incomito. Dopo ognuno lo faccio come la ribara, non posso, sono mica professore, ma io quando lo sento tutte le mani certe sciabuate, l'affare mi viene a zerra. Quando sento a mano a Dimitri Maggiore ci ha detto anche Giancarlo, e certe volte ci siamo anche incastati, l'elevatore bui nella piazza di Waccaggi, c'è qualcosa che non va più nella lingua.
1: Non so se posso andare d'accordo con me. Ciò che dia a livello di lingue, anche buono in generale, senza parlare di lingua corsa, prendiamo un esempio, la lingua italiana, anche buono la lingua francese, ma tutte queste lingue in giro a noi, c'è sempre qualcosa portato dalle lingue forestiere. Gli italiani per un detto dicono, enfin gli americani o gli inglesi dicono rendezvous, hanno portato una parola francese di radio, dopo anche francese si dice un parking,
2: ma che so che diviano quelli, ma quando lo già parola, perché le va a cambiare, quelli che diviano una ribara, a me parlata mica di italiani, di inglesi e di subissi.

0: No, ma... Io sono qui, quindi c'è una paura su Atene, perché se no perdimmo. Dopo non è più lingua. Ma non è più la stessa lingua, devi scriverci. Io quando sento parlare Giovan Santo mi faccio piacere. Ho una maniera di parlare, c'ero poi un Giovanni quando li sentiva parlare, da scusarmi. A me mi piaceva. Ci abbiamo piacere. Ora sento certi spropositi, anche un po' a mano quando vengo a via stila non te ne andai erede, sento parlare, ovvio, mi mando di nasimo.
1: E ce la dici.
0: Ora faccio una apposta, perché è una missione che voi potete, che voi fate voi, oggi è rimpiazzamento di Juan Carlo, ma io lo faccio Juan Carlo, e ci la ringraziamo, si vuole per la sua lingua, ma quando uno si vuole, che li so gente che trovano con voi, non impiegano mica un yogu, io questo non sopporto mica.
1: E ce la dici per certe parole, mica tramandate, di chi non c'è mica stato da mandare, dunque niente o
0: ma è colpa la nostra, è colpa la nostra, con tutti i nostri parenti che non hanno mica imparato a cosa i soffiori, con tutti i
1: Ah,
0: io non voglio mica stato francese, è stato francese e questi pemponesi e se la ci può cacciare un'altra lingua ci caccia. Che a noi resiste e parlando tutti i giorni ai nostri viori imparando. E i miei, non mi bisogna mandare la scuola a imparare un corso, l'ho imparato di ben bene, come non imparati in antichi. E a noi il vostro sforzo non si fa più.
1: E ce la fa un sforzo e poi c'è di nuovo una società bislingua.
0: Tu in cantina andai meglio, quindi i giovani che attaccano la chitarra a cantare. E poi quando erano con toi e mi dicono parlare un francese, ho detto parlate mica in corsa, ho detto no, chantò, ma non è detto, ma non so più a parola come la chiamano. La
1: fonetica dicono, no?
0: La fonetica, io la fonetica. Se muoio,
1: dopo
0: non parlano più un corso, ci ha fatto questi caffè, tre quarti a gente, parlano un corso, parlano un francese, tre quarti giovani, è colpa la nostra, che la vogliamo no? Non è di Ustano, né di un anno Ustano.
1: Ma dopo a Waccio la ribia un'altra strada e fa caso a impegnare Ugosso, a ubra Ugosso il più possibile, che lo sia un caffè in altro e con i nostri giorni, i nostri idili, molto più, soprattutto.
0: E io che fa parlare francese, mica Ugosso.
1: Io un'altra generazione.
0: Quando parlo francese non capo anche certe parole, io ne conosco mica tutte. Dopo la giorno viene uno... Mi ha detto un fetto di foto d'autografo perché mi ne impippo di foto d'autografo francese io. A me l'università mi ne impippo, io a scuola sono andato per imparare a contare un resto che ne aveva fatto di 8 anni. Poi dopo mi diceva che avevamo affari e manco da mangiare. Poi allora io cercavo una canzone di chi si conosce. E io ne vorrei trovare la canzone di un soldato che perde in guerra. E scrive a sua innamorata.
1: E
0: la canzone principia così: quando tu sei nel tuo mare, ta facchera risponde, guarderai l'orizzonte, c'è le terre si confonde, chiamerai la dogara, ma non ti vorrà rispondere. Coraggio mio sul lato, vai a fare un dovere, pensa andare al nostro amore, un ti vai le nere, ti manderà giù i moagi, o garo tutte le sere. Notte giorno all'usulato, notte giorno all'usulato, a Maria, al Signore e a Maria d'Antamata, manda voi una preghiera di la manta dolorata, conservando la doia, fanare di la mia strada. Si che sia, mi vuol dire quel che l'ha scritta. Secondo me è il germano che l'ha scritta.
1: Mi pare.
0: E quelli che se l'hanno scritto che l'amicano.
1: Le diano le parole, ma mi faceva pensare a qualcosa di nostri amici germanacci.
0: Poi si deve stiare.
1: Di vastia, di urgente. Ecco. Stefano, in tutti i casi a ringraziarvi assai.
0: Ringrazio a voi, no?
1: E a Giamme Lampada, se chi si riconosce Ugonto, a Gonzona, che lo diamo buono, ubbiamo subito.
0: Eccoci. Vi ringrazio e saluto tutti i canali.
1: Allora, buona giornata a voi, a ringraziarvi. A presto. E andiamo in grossetto con Battisto. Buongiorno a te.
2: Buongiorno a voi a tutti.
1: Salute.
2: Allora, Filippo, all'inizio voglio sapere come si chiama la mare del caffè. Arrugia si chiama.
1: Arrugia?
2: Arrugia. Arrugia del caffè.
1: Ah. Vabbè, ora sapevo.
2: Allora, sapete voi?
1: No, io ho di un teso ancora vondariccio, ma quindi sarebbe piuttosto per un...
2: Si chiama Arrugia del caffè.
1: Ah, ok. Arrugia, dunque, si scriverebbe come...
2: Arrugia.
1: Ok.
2: Come si pronuncia?
1: E beh, ora abbiamo la nostra risposta.
2: Filippo, vale,
1: siamo a capo. E beh, ringraziamo a te. Allora, non ti odi? Ah, ringraziavi, buona giornata, Beggi.
2: Buona giornata, è stato un fresco.
1: Fossi la buona, l'aspettiamo un fresco, Gustivi. Vabbè, piccia con me, come l'odore.
2: Piccia, piccia.
1: Tutti all'Umbria, tutti a un fresco. A Beggi, a te. E un saluto a Lorenzo di Abbiazzole. Salute.
3: Salute.
1: Come andiamo?
3: Andiamo a... Sempre così.
1: E mai peggio.
3: Ah, mai peggio, è inteso. Allora, per rivenire non all'amico che viene a chiamà, che mi ha fatto assai piacere, assai piacere.
1: Stefano.
3: Questo amico, mica l'ultimo che ha parlato, l'amico Inenzo, ha parlato di una parola antica, che io spesso dico come ello, non ha già mica parlato di Amoida, ma sono nato in un paesolo, due quelli che girano un'enza a me non sapevano mica parlare francese.
1: Ah,
3: eravamo appena ad uso antico e siamo sempre
1: iniezione
3: e a mo mamone vedo donna chi fa la goscia è morta a 99 anni e beh, dice all'incomito una maglietta appuntamento
1: all'incomito
3: dunque io penso che de orti ci vorrebbe riconoscere i sodorti e rimane non te reso e questo è come e dunque un felice degio perché e a mo mamone diceva così mica a mo caccaro a mo mamone a mamma io mo caccaro dunque volevi che spassa già due generazioni io sono a tresima e a Giuseppe inteso che dunque un momento vado sulle repliche tutti quelli che hanno imparato il corso a scuole o più tardi o pure che hanno imparato un numero appena nuello vorrebbe che li rivengano, anche noi fermo i dorti e orti e siamo accanto, perché la lingua francese in un spesso ci pia su brano. Ma vorrebbe quantunque, quando hai gente così che parlano e con quelle parole antiche che sono quasi sparite, vorrebbe rimettere in ballo.
1: Ah, sicuro.
3: E veramente ma tocca assai, perché un moabu mi parlava di sta parola. E sta barulla quando è boi da quelli che hanno scritto un libro che non sono mica troppo contenti perché vorrei avere ragione, portanto sono torto.
1: Ah no, è proprio di quello in cose che avevamo di noi 100 maniere di dunque perché no, mica l'incomito e poi di noi
3: no, non è mica perché mica l'incomito è questa che ce la rimane è l'incomito, il nensu e l'appuntamento italiano.
1: È possibile
3: ma allora è per questa che ne andiamo un punto un due spesso noi di Simonadi parlando un corso avanti di aver parlato un francese de orti a dire la vostra come nastro discutemmo con i giovani e compagnia e io in un ne faccio vestita e de orti quando ribiemo e barulle con San Micaeone ci facciamo quasi diremmo come si dice quello un muso portanto siamo qui per cercare di fare come tante certe canzoni che sento e barulle chi so accanto a un senso di ciò che lui si passa. E come questa, e come a Barulla la di una stavolta l'essenziale. L'essenziale, un momentese ancora. Questo è come un bastimento. Un bastimento, quando sento parlare, sono giunti spigni fuoco che c'era un bastimento che bruciava. E un bastimento brucia tanto un mare. Non brucia mica un bastio, un aiaccio, un capicorso. Portanto siamo sempre in Corsica. Un bastimento, ci sono le canzoni che danno i 100 anni fa, che parlano di un bastimento che merce a gonfiavele. Dunque i vecchi non hanno mai detto un casale che merce a gonfiavele senza e curento. Vedi, so che bio io. Un momento vado, l'errori, c'ho la stalla in un assente.
1: No, ma è vera, no, tutti.
3: No, ma è vera perché ci so che quando mi parla, noi diciamo un punto dove ci sono chiucuti o in chiucasse una barulla. E portanto è un so mica i quelli che in contesto, o che mi piace in contesto, mi piace giusto che lui si esempi una scuola giusto mezzo. E sta persona che ha parlato, penso che è nato a mezzo ai campagne e montagne, che il corso l'ha sempre mai stato. E penso che là è una mica, non penso mica, ne so sicuro, è la regione.
1: No, ma dove Dopo di averla chi ce la dici in Corsica, bon, mica non ti sta parola Agusti, ma ci sono parecchie maniere differenti di dire l'affare, parecchie parole o maniere di dire per un stesso affare. Più l'esempio di Avamosa Goxinelle, che dice più conosciuto, ma ricordo più, a due gente un uomo in corso che vanno a fare così. Dunque è complicato di dire orte 10 parole agusti che si dice in corso che prima. Ho tanto di volte in certi paesi non è mica la stessa. Allora l'appuntamento, forse sono da consenso un boy, ma dopo in certi luoghi forse non si dice mica nella stessa maniera.
3: No, ma questa si muove ancora più che più, sapete? Sono un senso che ha giocato a corsi che hanno un mistero e chi si è giunto una sera in un luogo in due di manuetto, credi che a casa un mistero. E con se non mica sa più quando ero un giovanotto, so che l'auria lì, ha detto d'accordo. Yeah. E non sapeva mica quale lo era un mistero. E me si diceva buono, era caro, yeah. E mi siamo, non abbiamo inteso. E dopo una discussione, diceva allora, e mi siamo, è morto, face da, diceva sì, sì. Ci siamo, ma ne sono giunto a Stanaiaccio, a Stanno Gortinese, non mi mistero, e abbiamo imparato e bere parecchie moe e barla, e anche intonazioni, ma ce la riconosce, so che lei, chi ha persona che ha chiamato, e ne so veramente fiero, so che la. Diciamo che l'ha spiegato in brave maniere, veramente in brave maniere, che la sta sente soprattutto e invece parole e cercare le idee, mica lì, e mi ha cambiato, e mi ha evoluato, un momento altro. La nostra lingua, gioca la zippi, ha un più come la erano i tempi.
1: Questa è una reazione moderna, perché di volte c'è di nome un fatto materiale, anche chi di volte...
3: So che l'ha inventato, è sicuro che so che poi capisco che so contunque una persona da un moderno all'antico, che nel nostro mistero agricoltore si ne veniamo sempre a essere da un moderno all'antigogna, è vero che di volte siamo obbligati a impiegare parole inventate. Ma ci devoti non ci face mica sempre piacere.
1: Di Berra chi per affari più comuni, mica tecnici, ma più comuni, di Berra aveva la sua parola antica in bocca.
3: Era giusto una mancata di mamma, era giusto per dire che francamente questa parola qui faccio un pezzo che non sentiva più e che impieghiamo noi in casa, ma è vero che come un incapo, come così, come curà, sono parole che non si sente più.
1: Si sente non
3: c'è più. Stato un incapo, c'è stato un pensiero, c'è stato una storia, ne sente meno. Ma buon, cerchiamo sempre di fare per un miglio.
1: Allora sua registrata e passano un altro a Londra, dunque a ognuno di...
3: Londra, anche quelli là, di là ci stanno assente, spero che almeno saranno forse vieri noi, come forse ci urleranno appena a risa. Non arrava maniera.
1: A presto. E a Wabi è mal amico Amadu di Abarada.
2: Saluto.
1: Come andiamo?
2: Come sempre così è preso le gambe. questo è detto. Saluto a Lucanzo, che bene è passato. Io penso che se volemmo mantenere la nostra lingua e le nostre espressioni e la popolare i paesi, perché corribilissimo tutte le nostre facciande, ed è tanto che la si trasmette a lingua e o strumento come un re trasmette quando può fare un vano, quando può cogliere le castagne, quando può fare le olive, e se può stare in villa e se può fare più che se tutte queste faccende così, come tutte queste parole che erano impiegate prima. Non si può mica trasmettere, di infendo se faccende, impopolando i paesi che tanto si può mantenere la nostra lingua.
1: E' vero, ma c'è di nuovo l'uso cittadino che permette di tramandare.
2: L'uso cittadino, sicuro che...
1: Ma perché c'è un altro?
2: Mi chiama gente a scuola, c'è tutti i mesi e anni per imparare la lingua. Ma dopo, quando risultano da questi... Non parlano più tanto.
1: Perché chi un mondo usano è la società e il garudio, di volte non sono mica guarsovoni.
2: Allora che noi, quando sortiamo da casa o da scuola, parliamo corso, ci ritroviamo tutti insieme con quelle persone anziane, con parlavano che corso, e la lingua era trasmessa così. E i paesi sono beauty. Io voglio fare sempre una
0: una poesia che gli ho fatto un altro castagno.
1: Sì.
0: Dice così: dal guanto straziato, dall'uomo abbandonato, anche più dislaziato, di fiorino si è scordato, un nostro allo castagno che ci porta all'usolagno. Come l'aria un balagna, ricchezza e a montagna, anche pure un castagniccia si lasciano a giacchiccia, portando questi contorni ai fatti agli giorni. Un santo una cantata, fandomi una cacciata, dalle valli arisani, toccando a Moriani, tante voci spurbulate, in due si depassate. Ti orebi alla mano e rivalo doverano, o lo mio allo castagno, per un sante ludolagno, che le prime cascadie un ci sia più bestie. Ecco, so che l'esimo.
1: E di ebbia, ma ogni ebbia ha i suoi momenti.
0: Ogni ebbia ha i suoi momenti, e se i momenti gusti, siamo noi che l'abbiamo lasciato di cuore.
1: Di no, ma io credo che a Mantuado non ce l'è mica l'agnassi. Di ebbia a chi un mondo ha scambiato, a gorsi con le più
0: sicuro,
1: e a lingua non è persa abbastanza.
0: Come tu dicevi prima, le parole che entrano, sicuramente che entrano, che non si impiega più certi affari come di tempi, cioè a bere questo tempo in un.
1: Ecco, e a vita non è più di stessa di un
0: po'. Non è più di stessa.
1: Dunque, di ebbia chi tramanda di è importantissimo e anche un fondamento di un nostro impegno, ma di ebbia di noi chi ha tempo e beh, succede a scambiata, dunque ciò là.
0: Ecco,
1: trova un'altra maniera di noi.
0: Parole di noi chi so adattate, chi sono a.
1: Per tutto
0: ciò che fa moglie, e barulle anziane, non ce ne scordiamo mica, questa è prima, e poi ciò le ha trasmettere. Ma di noi, la lingua, seguito un seguito nella gamba. Come un barchino tutti a fare, si può dire io, mi dice, ma andiamo a mettere la vettura in due, non giusto. per questo che ci vuole a bere, ci vuole mettere a passo muerrado.
1: Esattamente.
0: Io ho inteso prima per un caffè, mi pare che ti hai a Fondariccia. E noi qui in Orezza dimo a Bosa.
1: A Bosa? Come a scrivere?
0: Quando tu faccio un caffè, e che lo verma dentro il vitro, di a Bosa.
1: A Bosa.
0: Questa è di un'altra barulla.
1: Così l'avemo. A Bulino mi ancora si cade una farmania.
0: Di una ricchezza, mi chiama un cieco da interessarsi appena, e tutte queste barulle che dovrebbe trasmettere, ma chi ha niente, un'opera più.
1: Ma ce la scrive, devo arrivare.
0: Ce la scrive.
1: Come l'incomito, ne parlavamo prima, l'incomito, forse chi se no.
0: Ma l'incomito è una parola formidabile, ma non ha mica picciato.
1: Ma bon, si sa mai, devo arrivare, basta poco.
0: Basta poco, ma una i piuttosto ad un appuntamento, e so che l'hai detto a radio, so che l'hai detto a televisione, è ripetuto da tutti i giorni, e di questa che piglia.
1: Proveremo a rimetterla in anta.
0: A martellà.
1: A martellà, esattamente. Ecco. Ma ringraziavi d'orna una volta.
0: A tuaci,
1: amico, a presto.
0: A beggi.
1: E a un buon taleccia qua, Angelo. Buongiorno, Angelo.
4: Oh, va, come siamo?
1: Vabbè, poi allora.
4: Fai
1: bene, guarda. Ho montato la leccia con te, no?
4: Sì, ma ci mettiamo alla posto. Ci sono i luoghi. Poi a questa lingua. A me mi pare che tutti i giorni quando vengono dal giornale, qualche anziano che si ne va, di una pagina di a nostra cultura, chi se ne va. Ed è così,
1: perché se la tramanda di qualcosa, lingua,
4: ma se non c'è mica scrittura, è tutto orale, che è cosa, ma
1: yeah,
4: ci sono giugno e notte cosa.
1: Quindi è come per brighiere l'uccio e il risto, e beh, se uomo ha tramandato, e beh, ammantuato, anche se lo sparisce, se lo ne si ne va al di là, all'altro mondo, e beh, ferma qualcosa.
4: E allora, strida tutte le notte, ma non usante, boh, dopo minuto, e da un mese in marzo, o a quello di novembre, che dall'altra ziada, avvisata di un sole e senza va, si vede, c'è un animalotto che ogni notte parte di un suo territorio di caccia e per sciaccarsi una boghe di centinaia di insetti che lo trova. Nella nostra isola ci sarebbe una ventina di specie sperante, di dobi binudi, sacco binudi, agili binudi, cora gozza binudo, e fino a un pipistrello che di un biciugo. Boh, sicura tutti sono animalotti di una famiglia di rinolovidi, che sono isoli mammiferi come noi, a Pue Pula. Boh, noi volemmo un avion, ma e basta. Boh, allora, per i scientifici, o dopo binudo sarebbe un animale che pur cu a sua vista corta per cacciare, ma bola di 2 milioni d'annate e ha saputo sviluppare una mossa di nuove tecniche che è con il suo sistema di ultrasoni, onde corte, che libertano dal suo muso e rivendono i rigocchi dei arretioni, perché hanno tutti gli arretioni, i dobi binudi. E quelli che li unge a tiro, e farfalle e d'altre cose, insetti, non ce ne pochi che si francano. Per scappare da si dobi binudi, e nostre più belle farfalle di notte a una nuova, a un moro sfinge di Svenza, moro Svenza. Usantantone o Goku Zullu, che li vogliono un zigzag se li vogliono campare. Ma in Indonesia, o qui per io un poco, c'è una farfalla di più maligne che intrinigando esobertide crea onde corte anche lui fanno così e schisa a ogni volta i dobi binudi. Mi rendete conto su quelli vagi, questi animali qui?
1: È impressionante,
4: c'è un'intelligenza anche questi. E avanti di inguernare fino a Uerano, di serrote alla scosa dei nostri ranaggi, perché li piacciono qui i nostri ranaggi, la giudica me allora. Un dopo minuto si accoppia con la sua usina di compagne, Oneiga, un bello harem, e so femmine, un lierano che ognuna un solo giugo, che si chiama Ugadello. Dopo tutte queste fudicce di chi un dopo binudo si appicca i capelli, la giumorista, ma è vero che suo animale da un schio, ma di nu a letteratura e assai l'immaginazione con le diva, chi li ha saviura con gli micromella qui. E di ora di mettere da canto tutte queste superstizioni e cercare di capisce che il suo animale di assai utile per noi e per adadura. E poi gli è pure detto, c'è mica toccare, che come rondine. E come rondine di finestre.
1: Allora ce la fa caso questo animale.
4: E come voglio la guardiazza d'astri.
1: Ringrazio abbia assai, Angelo.
4: Prossima, con piacere.
1: A presto di ore, buona giornata. A Begi. E ribiemo a Stefano di Gorti. Stefano.
0: Allora, sentitemi. Allora, vorrei riprendere il discorso di Renzo, Nanzo. Quando ha detto che l'incombe di Ronaldo la parola, ha giunto su questa sua mamma parlava a Goscia. Perché io sono di Goscia. Mia mamma è di Goscia. E sentiamo un incomito. Ma dopo non se la fare la lingua quando l'ha detto per omissiau. E so chi faceva lezione la lingua questa. Quando mi parla per esempio un sartinese, un omissiau, un po' più e chiaro. Sappiamo che è di gusti. Quando chi un balanino c'è a roccia, vedi un loizzo o un lozzo, sappiamo che è balanino. E so chi faceva lezione la lingua. Questa a me questo non mi rangia mica. Ma a me che mi rangia tutto è quando le cambiano la lingua. Eccoci. Quanto di ogni lo santo ha detto non c'è un nome per la fare un per vantaggio, noi chiamiamo Spavento.
1: Un Spavento?
0: Sì, noi chiamiamo Spavento, dopo ci può essere la strappare, questo è come un coscio di noi che di la ciò buone, la ciò buone, in corte, in papo dicono la ciò buone, la ciò buone, di noi in coscio dicono babone io, mamone io.
1: Ah, d'accordo, di una bella maniera.
0: Sì, è una maniera, è come... Quando per esempio da Calacuccia a Cuccia, in Calacuccia ci sono i bombi e noi i bombi.
1: Ah, come li dice, no?
0: I bombi, e là c'è i bombi.
1: I bombi?
0: Per le patate, le patate. Ma dopo mattina quando li ballano finino, così e culà. Noi, di delle zidino, ma per la creatura di noi c'è una fanciulla.
1: La fanciulla,
0: Questo è corso, sono parole stupide. Quando le sono parole come il cagliente sono a male, a rimorca trattata. Trattate che dicerò bene. A rimorca è sempre trattata, le sono è trattata. Ma quando si è trattata dicerò bene, che vuoi te lo dico io? Non ci capisco, questo noi lo corso non ci capisco più non a manchi. Se non ci perdo un molatino, certo dice perdo un molatino, ma io perdo un corso,
1: No, si perde mica lingua gorsa che viene sempre. Non muore mai.
0: Da qui a 20 anni c'è una tua acqua della chiate. Continuiamo così, c'è una seracula, c'è una inciuffa come capre. E c'è una papera come. Come no, non è un rio mica perché è ad accare da fare. Ad accare come la cauta l'indiani, la continuità questa.
1: Ma sapete che dopo gli indiani hanno comprato i casinò in America. Hanno fatto fortuna.
0: Io che i casinò non ho poca cura. Io mi piace. So è bego, so è capre, e tu quale ho scudo, un resto mi rimpippo dei casino. Sono incanato per andare dei casino.
1: Ah, no.
0: Eccoci. Poi vi lascio, io ti faccio castigata abbastanza.
1: C'è ma mi faccio piacere, arrivo Stefano, a presto.
0: Arrivo a prossima.
1: A prossima, allì cari amici, torna quanto a poco presto, 20 minuti, per chiamare di vostra 04 95 32 22 22 e per avanti ma sta assente all'alba con Orizzonte Rosso.

cu Horizontero su una canzone in live, e parlando di live, Biu, so ultimo registramento in live da Ridruan, non te biate voi, ma non so mica se le ha parola giusta, di streaming musicale, dunque Biu, un'opera di un gruppo L'Alba. 04 95 32 22 22, avremo un quarto d'ora a poco brisù per spartegar cose in lingua gorsa, e giusto appunto Madame Evelyn Fontana mi dice che parlando di un famoso epouvantaio, diciamo dunque un rancaloso eccetera eccetera, c'è un detto che dice goffo da metterlo in orto per far scappa la gili, mi pare, se non mi sbaglio, e un abbraccione, un bacione a Madame Evelyn Fontana che spartega con noi. Allora, un castagno innamorato, va, alle Cantincelli e Miguel Paoli, non talonde di RCFM.

A oggi una di mica parole, a oggi di Miguel Paoli per un castagno innamorato, Miguel Paoli che non ridureremo ben su cui centro d'arte bolivoniche in chiesa San Lorenzo di Lamma il 20 di giugno per una conferenza nella restituzione di ciò che l'ha fatto, mi pare, verso di Campile, verso di Esale di Campile, con Attilo, scusatemi per piacere, con Attilo che lui abitava in chiesa San Carlo in Bastia per un centro d'arte bolivoniche. Dunque sabato 20 di giugno a 5 ore in chiesa San Lorenzo di Lamma, e dopo ci sarà anche un film che si chiama Mes de Campile, con la testimonianza d'Orso Paolo Giovannoni, dunque una stonda da manca. Cari amici, torna 10 minuti per chiamare 04 95 32 22 22, aspettiamo le vostre diame numerose. E ora piemo a strada di Lavreddu con Marc Biancarelli, di Isoli e d'Umanità.

Eko Marco Iancari li disole d'umanida, Marco Iancari li da kebaved eridroad ou auspedagulo pradiga lingua redu bensu cu iso ate li ligantu, ebe, penso chi di avine di l'emissione, cari amici, dunque, come sempre, sperando di aver fatto onore all'idea vostra, mi do cavatio e sborte di l'emissione. Vi ringrazio a tutte e a tutti per le vostre diame, per la vostra ascolta e per la vostra amicizia. Grazie a Tony, Gendry e Bruno per il suo sostegno. Grazie ai moviole che erano qui a Modulide, ma che erano presenti con me al studio RCFM, studio di mezz'ora. Vi ritroveremo più presto possibile in Londra nostra, tenite i gari e a presto e a oggi capiamo una sinfonia nostrale, canto a oggi di Jean-Charles Papi.

0: Ecco, canta o Brugoso Sinfonia Nostrale, a va ma balla di nuova penuccia, una canzone che piace assai a mo Violetta Relisia, You Rock My World di Michael Jackson.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.

Ecco a Blondie, Art of Glass, Corre Gudradu, scambia di gore d'impesta di nostri amici depo. A Waterreonde, amici con Cristova Nusagaglia, che ci porta a scoprire a scuola di Ganto di Largugi, a Casarcugi, in Luciana, odie con Eloise Giovannoni, mamma di due aderente di sta scuola.

0: e mi chiamo Eloise Giovanogne, abbiamo due viole in casa Arcuge, una al canto e l'altra al violino. Mi pare che è importante di conoscere la lingua e la cultura e che il canto e la musica sono buoni strumenti da imparare. È un gruppo che seguiamo dai poi 20 anni con mio marito, allora quando egli ha aperto la scuola è stata un'evidenza. Per il canto Marco è a zero e per il violino un benari a zero, un'ora e un'ora. Sono tutte e due in scuola bilingue, Livia. Parliamo appena in corso in casa e quando le imparano le canzoni cercano a capire il senso di parole, dunque è più facile di lavorare la lingua così. Allora, di una bella scuola, ce l'ho bene in casa Arcuge.
1: Mi chiamo Bolorsini e come viola faccio poco presso due anni che siamo iscritti in casa Arcuge. E beh, di appena un stinto, è un nostro stinto paesano e voilà, di qui che c'è appena fatto io un di qui. Arcuge di un gruppo cosento da poi cosa ciù e voilà, ha due amici che cantano un gruppo e si è fatta così naturalmente. E allora venimo una risera, amo viola dopo la scuola e io dopo amo viola. Voilà. A 5 ore, 5 ore.

0: Programmeso. C'è un strumento camperemo come viola e ci va a dire qualcosa che ci lea e voilà, ci campemo. Vuole RPI che vale il corpo e brua. Non costa nulla di brua e vale il corpo perché è una grande famiglia e francamente ci sta proprio bene.
1: Allora io mi chiamo Patrizio Hill, sono membro del gruppo La Cruci e sono di chitarra del gruppo. A scuola per me rappresenta Dramandera soprattutto perché c'è assai giovani e anche pure dei più grandi e è stato per noi un mezzo di tramandare appena tutte le idee che portiamo e le idee che ci avevamo di gioventù e era per noi come una finalità infatti perché ho fatto di va a scena non ci bastava mica ci mancava ho fatto di trasmettere qualcosa e per via di questa scuola che abbiamo pensato a fare.

0: Frérot, dit Jérémy Frérot, Simbantami, Ka, Awa, Ostra, Gronaga. Paredo ton film, on a Gronaga, Pena Magagnon, Pena Magagnosa, Nanta, ou Wokismo, Cousin Piero Medori et Misandra Fondacci.
1: Paredo ton film.
2: You talking to me?
3: Atmosphère!
4: Which would be worse? To live as a monster, or to die as a good man?
5: Ah, mon de merde.
6: Mi pare tutto un film sta fare.
7: Allora, che oggi è l'ultima cronaca?
1: Io no, perché?
7: Eri, hai detto che mi da parla di wokismo. E mi da esse cancel.
1: Ma no.
7: O Rashida Dati c'ha da rimbia.
1: Calma di, Rashida Dati non capisce mica o gorso. Ah. Eri, hai domandato se wokismo ha vinto. Ma chi vuole di?
7: E perché avevamo dovuto appingersi i capelli d'urchini e trasformarsi in dolfini non binari e vegani.
1: Per una maniera di ben sa, a Vittoria Boe se a brubagagione di esoide e in abubulagione.
7: Ecco, siamo vriti.
1: Per un occhismo, o il lancio è moderato.
7: E mi dute tutti la frase che finisce in ubiù per includere la pianeta Zana, la Luna e l'universo paralleli.
1: D'una parte, l'idea multiculturalista si ritrovano di più in più in un paesaggio mediatico. Ma d'un'altra parte crea un contro-movimento che si radicalizza tanto che le idee si sentono di più in più anche le.
7: Pueremo solo va magagni non ta meteo.
1: Ma fa la vinida! Un bedi che si sempre guia di cuneri a radio.
7: Oh, eh.
1: A bubu la gione è scompartita come l'è sempre stata. Woke, anti-woke, manca, dirita, de gole le hippie, un cambia tanto.
7: Yeah, ma bon, un po' più fa un film senza riempie categorie d'inclusione. Fedia, hanno champiato Ghostbuster e i wokisti sono felici e solo perché sono donne in peggio di lomi.
1: Ma che è sempre stato così? Non so, non si buiava un film senza che la censura dede a sua autorizzazione. Tutti gli eroi erano gli stessi. Infatti, è meglio oggi.
7: Ah, wow.
1: È vero, ci sono film woke, ma ci sono sempre film con eroi anche che salvano in begilone.
7: Yeah, ma si va genu cancel.
1: Come?
7: Eh beh, si fa genu cancel.
1: Mm.
7: I wokisti si lagnano in internet, fa genu petizione e fa genu annula a rappresentazione.
1: Conosci Douce Nuit, Sanglante Nuit?
7: O slashafragi con Babu Nadal e chi tomba tutto il mondo?
1: Ie, quando il film è sortito, a Soggi di Barenti hanno fatto annula a diffusione in cinema perché il film mostrava una gattiva immagine di Babu Nadal.
7: Oh.
1: E le 120 giornate di Sodome, di Pasolini, di Vesu, in pareti paesi.
7: Oh. D'un cabilaoro.
1: Caligula, di Tinto Brass, di Vesu in cinque baes.
7: Oh.
1: La dernière tentation du Christ, quattro baes.
7: Oh.
1: South Park, sede di baes.
7: Oh, ma.
1: Da Vinci Code, di Vesu per ragione religiose.
7: Oh.
1: Mi boi parla d'un film di Vesu perché un era mica abbastanza woke.
7: Sicura? Mm-hmm. No. Mm. Ma un somicaoni i film woke.
1: Pensavo che di Biagi a The Boys.
7: Ah, yeah, ma.
1: E Matrix?
7: Cosa, o quattro?
1: So tutti woke, oh oh là.
7: Oh, ma sono dappertutto.
1: E no, esiste noi, ed è tutto. E i vilmi woke, un piano mica piazza di vilmi reac. Au contrario, isoli ragolti con l'uni, già a pebrugge l'altri. Ed è forse gue, uero drama di agultura woke, a zo recuperazione per ragione commerciale.
7: Come?
1: Credi che so donne trans immigrate che produce in un vil maci come un Ghostbuster di un 2007?
7: E no!
1: Di Paul Samuel Figg, un becciuianco di un Michigan che vuole guadagna soli. E di perché che il film non è buono, non è mica il wokismo che ha vinto, di un capitalismo.
0: E il Ghostbuster è meglio a bere i brimi, i due brimi in tutti i casi. E qua a ostra gronaga appare tutto un film da ridurre in podcast, ribi, un altro nostro sito, e non talonde di RCFM. Conta noi a wa, appena di piccolo jingle e dopo Still Loving You Scorpion e ritroverete a 4 ore vostro flash info.

ed uso tanto quel fucci umano uso non era un scorpion tanto di uso deu come lo dice scorpion ma boh no scorpion di agua still loving you l'ora di uso slu

0: RCFM Terra e Onde, Cristovano Zagaia.
1: Ieri tutta sta gente qui di tutte le età, dei più chiuri ai più grandi, e di non so chi ci è, di una grande famiglia. Speriamo che la salergherà, torna.
2: Terra e Onde vi porta a scollegando i musica di Rupo Larcugi. Nada due anni fa in Luciana, in Urione Vastiaccio. Si manda da scontrare aderenti quelle ghibane non ampara, un strumento a canta, giovani e meno giovani, in giro i suoi professori di canto e di musica. Una stonda a scuole di canto e di musica di Larcugi, di Terra e Onde, non Terci FM.

Salut, mi chiamo Maria Gamuradi, sono formatrice, coordinatrice e allievo in una scuola a Gazartucci. Allora, è una scuola per tutti, aperta a tutti, ci sono i zideli, ci sono i più anziani e dunque facciamo corsi di musica, di canto e di lingua corsa, sveglio linguistico. Quest'anno abbiamo un atelo nuovo che è un atelo di violino e di sveglio musicale di noi. Allora, siamo partiti da un costato di chi in una nostra regione mancava una proposta musicale, culturale e soprattutto in lingua corsa e ci siamo visti che c'era una domanda di noi e dunque eravamo una ventina, una trentina anni e quest'anno siamo più di 50, dunque siamo assai felici di ricominciare e di vedere che siamo assai numerosi stasera non scena. Allora, certi vengono da Bastia, certi vengono da Voleli e anche di certi paesi, Ortiborio e voilà, in giro. Di un'area sociale, di una bella squadra, un bello spirito, tutto il mondo si conosce, spertimo quando noviamo in ripetizione, tutte le generazioni, i gacari, i biuturi, i fratelli, i sorelli, siamo tutti aduniti, sono veramente momenti, sono dei viaggi, sono dei spertieri, di ciò che noi vogliamo, sono dei spertieri, in lingua corsa, in musica, di noi perché è ciò che ci piace, ma è la trasmissione. Il più importante per noi è di mantenere questa trasmissione in lingua corsa. Allora, abbiamo parecchi atelier che sono proposti tutti i giorni, atelier di canto in padiella, che è differente, canto per i zideli, e ci ritroviamo una volta a settimana, questa scuola che è familiale e che è un luogo veramente di festa per noi. Venite a bere, venite a scontrarci e abbiamo sorprese per quest'anno di bene.

0: Mi chiamo Adrian Casanova. Allora, diciamo che ora chi fa parte di Casacucci da voi 2 anni qua. All'inizio ho cominciato a fare appena per anno, ho fatto appena per l'inizio di lingua corsa con una maestra che era qui in scuola corsa per imparare appena e usare il linguistico della nostra lingua. E quest'anno ho cominciato un inizio musicale. E boh, si è portato appena di più verso il violino. Oh, per me rappresenta tante cose, perché è veramente un gruppo di gioventù, di adolescenza, di prime canzoni che ho cominciato a cantare in carugio, anche in chiesa, con l'amico in paese, e di veramente appena come un nuovo soffo patriota, anche di mettere a moviola, a imparare con a qualche staiente che sono diventati tutti i miei amici. E voilà, di per me è veramente un segno magnifico che io zitello imparavo con le canzoni di Arcuge, e adesso quelli di Arcuge che imparano a musica, a moviola, di veramente per me è un segno magnifico.
1: Salute, mi chiamo Eloisa Giovannoni, abbiamo 2 viole in casa Arcuge, una al canto e l'altra al violino. Mi pare che è importante di conoscere la lingua e la cultura e che il canto e la musica sono buoni strumenti da imparare. È un gruppo che seguiamo dai poi vent'anni con mio marito, allora quando gli hanno aperto la scuola è stata un'evidenza. Per il canto Marcuri a zero e per il violino Bernari a zero, un'ora e un'ora. Sono tutte e 2 in scuole bilingue, diciamo. Parliamo appena in corso in casa. Quando le imparano le canzoni, cercano a capire il senso delle parole, dunque è più facile di lavorare la lingua così. Allora, di una bella scuola, ce l'ho bene in casa Arcuge.

allora mi chiamo Matteo Giona, sono in scuola di Casarcuggi, io sono professore di Nicolai Giustiniani, ma io principio a cantare con lui, con la scuola di Arcuggi, da poi 2 anni. Noi facciamo la polifonia, appena li canto, io sono con piacere con la Casarcuggi, perché bon, il gruppo L'Arcuggi è un gruppo di 40 anni di canto, 40 anni di militantismo, e io voglio fare questa strada di canto libero, di un canto politico, di un canto di militante, e io volerebbe che tutti i giovani piacciano tutti di un canto militante. Lo spirito di scuola è un spirito piuttosto fraterno, un spirito d'amicizia, siamo tutti amici, quindi bon, è appena come una famiglia.

0: Terre onde en Terre FM, à Scola di Gantu et di Musica di Rupo l'Arcugi Mucciana. Et mon passage d'une stonde à Cula d'Eranti, quelle qui bène nous en parle, un instrument ou à canta, giovane et menu giovane, in giro à iso professore.
1: Salut, mi chiamo Sophie, adieu principia du coup l'Arcugi ou l'Arcugi, d'où y autre mesiva? E ho lavorato con Elena da poi un anno a poco presso. Elena che lavora con l'Arcugi ci siamo trovate una volta, due volte qua là, due, in due ci sono i corsi di Gantu all'Arcugi e poi ha dovuto partecipare appena e mi ha principiato a ripetere e oggi sono qui a fare un spettacolo di fin d'anno. Il violino ha principiato 7-8 anni fa e poi a vita, non ho mica lavorato troppo il violino, ma ora mi rimetto. Mi rimetto per davvero, è gorda l'emozione. Deve essere il violino e mica altro fare. E ci sono tanti idee e noi siamo qui a Buledia, come diciamo in Ayaccio, eh? E mi piace assai che ci sono i voci e guidare tutto il mondo conosce l'Arcugi, eh? Un gruppo, uno di questi gruppi che portano la cultura, i canti e la musica, eh? E che imparano le idee, eh? Importantissime, eh?

0: Alors, nous sommes Patrice Huil, sommes membres du groupe La Couche et sommes nous les guitares du groupe. À scuola, per me, rappresenta Dramandera, soprattutto, perché c'è assai giovane e anche pure dei più grandi. E è stato per noi un mese di tramandà, appena tutte le idee che portavamo e le idee che ci avevamo di gioventù. Era per noi come una finalità, infatti, perché ho fatto di va a scena, non ci bastava mica, ci mancava un fatto di trasmettere qualcosa. E che per via di questa scuola che abbiamo pensato a farla. Da poi il principio della Couche, cioè, sono più contundente, sono passato in un gruppo di tutte le età, e di tutte di non di barre sensibilità. E per che non abbiamo mica pensato a questo, ho fatto che giovani o meno giovani che potevano essere da scuola potevano un giorno quella non scena con noi, ma subito ci siamo visto che era una possibilità, sarebbe veramente un piacere e una riuscita se quelli che sono a scuola se li buono cantare non scena con noi è mentorato, perché gli la possibilità di via seguita di quelli chi so, dico appena come me, appena, meno giovane, che a un momento dato ce l'ha lasciato su piazza alla sarei più giovane.
1: Allora, qui abbiamo tre lieve, tre idee, l'equipaggio in un gorso e un lino, con la nostra buona madrigia Elena. Allora, Maina, tu, chi ti piace le case a Couche?
2: Donc déjà, c'est de voir Elena tous les vendredis, c'est d'apprendre de nouvelles notes à chaque fois, de commencer à mettre les doigts.
1: C'est ta première année?
2: Oui,
1: c'est ta deuxième année?
2: C'est ma première année.
1: Tu n'avais jamais fait de violon avant?
2: Non, j'avais jamais fait. En fait, on est venu là parce que mon tonton, Elena, c'est mon tonton, c'est ta sœur. Et du coup, vu que toi, tu connaissais Elena, on est venu à Casarcouch.
3: Et on a acheté une famille, une amitié, c'est un cigabiche. Alors, Marie, toi, c'est ta première année?
4: C'est ma première année de violon. Je fais du violon. Le violon, ça me plaît parce que j'ai vu une amie jouer et ça m'a plu. Et je fais la Casarcouch parce qu'il faisait du chant corse et moi, ça me plaît.
3: Alors, Vichara Lena, on a dit Giucette in de Osveglio Musicale, qu'on parle di noi, on a dit violino. Alors, tu dis à Dubrimana da violino?
4: Oui.
3: Cosa va, j'ai dit, une Casarcouch?
4: J'aime apprendre des notes aussi tous les jours et de se m'amuser avec ma cousine.
3: Bene nous in famille, hein? Bene nous pour l'amigue, bene nous in famille. Come si chiama dopo Madrige, o dopo professore, come si chiama?
4: Elena.
3: Cosa va in Casarcouch? Perché è Luna Maria?

Familia Montone, Costa. Puis Gorsi, Liboano Bassado. Il va con Pedro Bracci, il va con Jean Thomas. Mi è sempre piaciuto di cantare e mi sono lampato l'anno passato su più vecchio di cantatori, credo. È un grande piacere di cantare. Io ho cantato un basso, cantavo in vittura in casa e gli ho detto ci ho imparato appena e mi sono lampato. Più di l'arcuce appena di tutto, cantiamo appena di tutto. È un grande piacere. Con i giovani, con il professore, mi piace. Una famiglia e cantiamo, abbiamo un corpo insieme, facciamo i corsi insieme, mica è serata, abbiamo fatto cantato una serata con le voci a Carona, in Borgo l'anno passato, al paese, era proprio era un piacere, un grande piacere di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.

Terre et Onde et l'Enterci FM à Scuola di Gantu e di Musica di Rupu Larcugi in Uccian. E mo passato una stonda con la veranti, quelli che bene non ampara, un strumento a canta, giovani e meno giovani, in giro ai suoi professori.

salute e mi chiamo Gian Tomas Filippini, sono professore Iganto alla TU Casarcugi. Io all'epoca che sono stato allievo in questa scuola, in 2008. Il mio professore era Nicolai Giustiniani. Dopo un tempo sono entrato come cantore in un gruppo Larcugi e dopo c'era una domanda e avevo appena il tempo libero, mi sono detto c'è da fare qualcosa per aiutare la gioventù, per la lingua, per mantenere ciò che ci tiene. Qualcosa che non avevo mai fatto, ma abbiamo imparato e poi abbastanza la passione. Allora facciamo un'ora con i sedili e un'ora con i più grandi. Donc a principio là abbiamo scelto un po' di canzone che piace a tutto il mondo. Dopo abbiamo fatto un giro per tante canzone che giravano là. Dopo abbiamo fatto un punto per un concerto di Avine l'anno e abbiamo tenuto queste canzoni qui e così lavoriamo queste tutto l'anno. Donc il lo spirito della scuola, della trasmissione, della lingua, il canto in noi è una maniera di essere esperti, una maniera di pensare di noi. Oggi a scuola gira piano piano, poi non mi cavano più, poi c'è un gruppo da redui in noi, che è un gruppo aiuta a stare a scuola in noi.

mi chiamo Borsini e come viola faccio poco presso 2 anni che siamo iscritti in casa Cucci. E beh, di appena un stinto, è un nostro stinto paesano e voilà. Di qui che c'è appena fatto io un di qui. La Cucci di un gruppo cosento da poi cosa ciugo e voilà, ha i miei amici che cantano un gruppo e si è fatta così naturalmente. Allora venimo una risera, mi viola dopo la scuola e io dopo mi viola. A 5 ore e mezzo. È un strumento che impariamo con la viola e ci va a dire qualcosa che ce l'ha e voilà, ci campiamo. Vuole RPI che balla il corpo e brua. Non costa nulla di brua e balla il corpo perché è una grande famiglia e francamente ci sta proprio bene.

0: terre et onde en terre FM à scola di gant ou di musica di rupo l'arcouge in uccian e mo passato una stonda cu la veranti quelle ghibane nu ampara un strumento a canta giovane e meno giovani in giro ai suo professore.
1: Allora, sono Pasquale Rossi, membro del gruppo L'Arcugi, da voi Ottania. Allora, questa scuola è un affare per me è importante. Quando ero più giovane, allora, non ho mica partecipato a Casa Arcugi all'Ebiga, ma è vero che quando abbiamo fatto la scelta di riaprire questa scuola, con l'iniziativa di l'insieme di membri del gruppo, è vero che era una novità in un circondo di Luciana, di Orgo, e per noi era importante, bon, per conto mio, di aprire di più ai zideli, fare una tela per i zideli, i più ciuchi, e ciò che abbiamo fatto di già un anno, quest'anno, e di Antomaggio che arriva da rilevo nanta i zideli, sono assai felice di vedere stasera arrivare di qui e che sono più numerosi che hanno, sono assai felice di vedere il lavoro che hanno fatto e poi soprattutto l'evoluzione di maniera di cantare e poi la passione che hanno di essere in giro a tutti i musicanti, a tutti i cantatori che lo c'è, e di una passione che spero una donna per parecchi anni.

Il y a mon Cristiano Novastiani, sono membre di gruppo La Croce da più di 30 anni. E infine a scuola e la continuità di gruppo e la band di gruppo. E che infatti gli fa a casa Croce. E a Dramandera ho fatto di essere ancora gioventù, di portare il nostro messaggio a gioventù e di va a trasmettere la nostra maniera di campare e di va a tutto il mondo. E la scuola è portata dall'insieme di gruppo La Croce, eh? Ed è come un fiolo per noi, eh? E questo. E infine di la banda di un nostro gruppo, eh? Spero che certi zideli faranno continuare a passione di La Croce e di trasmettere la nostra maniera di campare, di va e di fa musica e tutto ci si passa accanto a Uganto.

Emilia Madre Antonini, sono il Rui di Lacuge, di Casa Cuge, più Igor Seguidar e con Mathieu Camurati, guitarista di Lacuge. Ne ha giocato a Penuccia quando era più giovane in scuola in festa, a Viola sui Ribia e sono andato a Casa Cuge. Assai musica corsa, che mi piace assai, di una scuola con un'ambienza familiare, che mi piace assai, con belle stonde per terra. Dovrei continuare a casa qui.

Diamo, Nicolae Giustinianis, professore a Scuola di Canto Casa Arcuci. La socia è nata, la socia è un pezzo che è nato, a Scuola di Canto l'abbiamo principiata più di quasi 20 anni fa, in Bastia, tanto era, e davamo corsi di canto, avevamo un lugar in Bastia e davamo corsi di canto così. Dopo a scuola si era appena addormentata, diciamo, ma abbiamo avuto l'occasione di buere via questi in un luogo storico proprio di un gruppo che era Uglione di Luciana e di Orgo, e da questi c'era una vera domanda e tanto mi è deciso di riaprire questa scuola e di allargarla. Prima non era una scuola di canto, quando avevamo i corsi in Bastia l'abbiamo allargata proprio nella musica, cerchiamo di fare più strumenti possibili. D'altronde anche professori come Gian Thomas Filippini e Pippiao 20 anni fa corsi nella scuola di canto Casa Arcuci, dunque c'è stato su Bassier di Augusti che si è fatto naturalmente, anche Pedro Bracci, Gian Thomas, giovani di Lebiga che dopo si sono impegnati prima con il gruppo e poi dopo si impegnano in con la scuola, e da Gusti speriamo di continuare nel suo spirito Gusti, e che forse che domani elevi giovani si dedichi che oggi sono nella scuola Casa Arcuci, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo, si spera. Allora la te dice un attello di chitarra di tutti i livelli, principianti, dai principianti ai confermati, canto in uno, dunque c'è un canto per i zideri, c'è un canto per i maior, gli stessi da tutti i livelli e tutte le età, dunque, e dopo c'è un violino gli stessi, c'è Elena che da corsi di violino e da tutti i livelli, e c'è assai mondo, c'è assai zideri e che si interessano a questi strumenti così. Dopo siamo aperti ad altri professori che volevano venire a dar corsi così, di ciò che li vogliono. Sappiamo che quest'anno di bene ci sarà un corso di percussioni e mi allergavo canto in un per fare fa un corso di canto baione, e da questi speriamo sempre allergare il più possibile quello che vuole bene, quello che vuole bene, che vuole bene, e faremo per meglio per dare un orario per fare i suoi corsi. Allora, su già è assai forte perché di ciò che ricerchiamo, a questo punto, Rudione Luciana Orgu, che è il nostro Rudione storico, dopo c'è gente che viene dai paesi, nostro, ma in giro, anche gente che viene più di Rudione Mastiaccio, e è segno che a scuola interessa a gente, è segno che il nostro modo di tramandare è interessante, dunque non siamo assai vieri, e di avere tutta questa gente qui di tutte le età, dai più giovani ai più grandi, di non so chi ci lega, di una grande famiglia, e speriamo che la allargherà, torna e torna.